RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Terza notte consecutiva di attacchi americani sull'Iran, con Trump che nel weekend ha notificato ufficialmente al Congresso la ripresa della guerra contro Teheran. Nella notte missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto di Hormuz, causando un morto e 8 feriti. Teheran afferma di aver colpito strutture americane in Bahrain e Giordania. Il presidente americano ha annunciato ieri un pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate nello stretto di Hormuz. Ucraina, Kiev anche stanotte sotto le bombe russe. Intanto il vertice dei volenterosi di ieri a Parigi ha sancito la nascita della coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro missili balistici. Ne fanno parte 9 paesi, fra cui Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. E dopo una prima visita a giugno del 2023, il cardinale Zuppi, presidente della CEI, torna in Ucraina. A Parigi questa mattina la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées per la festa del 14 di luglio. Quest'anno la parata è dedicata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo. Una trentina di capi di Stato e di Governo presenti, fra cui quello ucraino Zelensky e il presidente italiano Sergio Mattarella. Le celebrazioni ricordano quest'anno anche il 10° anniversario dell'attentato di Nizza, con un omaggio alle 86 vittime e oltre 400 feriti. Terza ondata di calore sull'Italia, oggi 4 le città da bollino rosso, domani salgono a 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa. Oggi in aula alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze. Accordo invece per la presidenza della Consob. È attesa per oggi in Consiglio dei Ministri la nomina di Guido Stazi. Sul tavolo della riunione dei ministri a Palazzo Chigi anche il disegno di legge sicurezza. 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche dell'Ndrangheta, dei De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. Negli Stati Uniti l'ICE, la polizia anti-immigrazione, è di nuovo nella bufera dopo un secondo morto in pochi giorni durante operazioni degli agenti contro i migranti. L'ultima vittima nel Maine, un 26enne colombiano che secondo le autorità rappresentava un pericolo per la sicurezza, ma la dinamica in realtà della sparatoria è ancora tutta da chiarire. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, rubrica dedicata alle video interviste di Riflessi Magazine. In questa puntata parliamo di diverse abilità e danza che a Cremona trovano uno spazio comune per dialogare senza l'uso delle parole. Ce lo racconta l'ospite di oggi, Riflessi Incontra Nicole Manfredini, psicologa, psicoterapeuta, ballerina e guida del gruppo Danza Espressiva. Benvenuta.
2: Grazie, grazie di avermi invitato qui oggi.
1: Allora, partirei, prima di parlare della tua attività, dalla tua esperienza. Tu sei appunto psicologa, quindi hai fatto un percorso di specializzazione, che adesso ci racconti, e in parallelo balli.
2: Esatto.
1: Come è cresciuta questa doppio interesse, doppia passione, come le hai unite?
2: Allora, io faccio danza da quando sono una bambina e questa passione mi ha accompagnato durante tutte le fasi della mia crescita e della mia vita. E proprio 10 anni fa, all'interno della scuola di danza che frequentavo, ho potuto conoscere l'esperienza di danza espressiva. Inizialmente sono stata coinvolta più come aiutante del corso e poi mi è stata affidata la conduzione dell'attività, che mi ha proprio aperto un mondo.
1: Ecco, lo spieghiamo per chi ci segue e ci ascolta. In cosa consiste la danza espressiva? Cos'è?
2: Ah, la danza espressiva è un'attività di danza rivolta a persone con diverse abilità. Persone con diverse abilità proprio perché ciascuno di noi ha diverse abilità, diversi modi anche di esprimersi attraverso il corpo, e quindi la danza è proprio quel contesto aperto che accoglie tutti, e espressiva perché la danza diventa proprio un linguaggio universale, accessibile proprio a tutti, dove le persone possono esprimersi liberamente le proprie emozioni, i propri stati d'animo, i propri pensieri. Ecco perché nasce danza espressiva.
1: Quindi approdo in questo laboratorio, in questo luogo.
2: Esatto, e combaciava proprio anche con il mio laurearmi in psicologia, e quindi questi due mondi hanno proprio, quindi il mondo della danza e il mondo dei miei studi, hanno proprio iniziato a dialogare dentro di me, no? E insieme ad alcune mie amiche, anche mie colleghe, mie amiche di infanzia o mie amiche comunque che condividono la mia stessa passione, abbiamo deciso di proporre un po' la nostra proposta di danza espressiva, che è proprio una danza che sì, agisce sulla sfera emotiva, sociale, cognitiva di ciascuno, quindi sicuramente migliora la creatività, la coordinazione, l'equilibrio, ma sicuramente quello che per noi è importante è che soddisfa un po' tutti quei bisogni che fanno parte di tutti gli esseri umani, no? Per esempio il bisogno di appartenenza, un bisogno che tutti noi abbiamo, sentirci parte di qualcosa, no? Esatto, inclusi, parte di un gruppo, essere valorizzati all'interno del gruppo, e questa esperienza sicuramente risponde molto a questo bisogno, ma anche il bisogno di sentire. Appunto, dicevo prima, possiamo esprimere le nostre emozioni, le nostre sensazioni, e grazie al linguaggio corporeo queste emozioni le possiamo sentire, ma anche raccontare, no? Raccontare agli altri, e è bello perché si vede che sono emozioni che magari non proviamo solo noi, ma le prova anche qualcun altro.
1: Quindi mi arriva lo stesso, me le racconti a modo tuo, magari senza parlare, con un gesto che io non farei, che non mi appartiene, però mi arriva.
2: Esatto, ed è bello proprio vedere che è condivisa quella cosa lì e ci si sente anche proprio meno soli, anche nel sentire quell'emozione.
1: Ecco, mi dicevi 10 anni fa, quindi sono 10 anni che fate questa attività,
2: cioè
1: questo spazio inclusivo in cui ci sono persone con disabilità, con diverse abilità, e persone che partecipano per la gioia di partecipare, che danzano insieme ogni settimana.
2: Esatto, sì, il corso ad oggi conta circa 25 partecipanti, siamo promossi dalla Dinamo Zeist, il corso è nato all'interno dell'oratorio di San Bernardo, che ci ha sempre accolto, ci ha fornito comunque una sala grande. Adesso ci siamo in realtà trasferiti in un altro spazio più grande, perché appunto essendo 25, eravamo partiti in 5, oggi siamo 25, ed è stato bello vedere anche questa evoluzione, questo numero che è aumentato in modo quasi, mi viene da dire, naturale, spontaneo. Uh-huh. Infatti 10-11 ragazze, appunto mie amiche, ogni settimana decidono e scelgono proprio di mettersi al servizio di queste persone che, come dicevi, sì, hanno diverse disabilità, persone con la sindrome di Down, disturbi dello spettro dell'autismo, disabilità fisiche e sensoriali, ma come dicevo prima, noi piace proprio parlare di diverse abilità, perché tutti noi ne abbiamo, certo, di diverse,
1: quindi anche i bisogni diversi, anche da parte vostra l'impegno per cercare di creare un'armonia tra bisogni che non per forza sono i medesimi, insomma.
2: Esatto, sì, sono bisogni diversi, sensibilità diverse, uh-huh, e per noi è importante fornire anche quei sostegni a ciascuno di loro personalizzati, no? Ognuno di loro è diverso, quindi è importante metterci in una anche prospettiva di ascolto, uh-huh, verso ciascuno, perché c'è qualcuno che non parla e quindi, certo, non riesce magari verbalmente a comunicare un suo bisogno. Però sicuramente un ascolto profondo, autentico e costante ci permette proprio di accoglierli e cogliere quello che è importante per ciascuno di loro e quindi poi costruire anche l'attività in base agli interessi e alle preferenze di
1: tutti. A quello
2: che
1: arriva. Ecco, quest'anno mi dicevi che il tema sarà il tema del branco, inteso non come qualcosa di diciamo unico e unipensante, ma come qualcosa che accoglie delle diversità, quindi ognuno avrà la sua impronta in questo,
2: esatto,
1: in questo lavoro, in questo spettacolo che farete poi, immagino, a fine anno.
2: Sì, in genere fine facciamo anno, sì, sempre uno spettacolo finale nel mese di maggio, di giugno, dove raccontiamo un po' il percorso, no? Il percorso sia artistico, ma anche il percorso personale, mm-hmm, di ciascun ragazzo. L'idea del branco è nata un po' da una metafora, da un'immagine che è quella delle impronte che vengono lasciate, per esempio, nella savana all'alba, no? E questa metafora è quello che un po' accade all'interno della sala di danza tutte le volte che ci incontriamo. Ci possono essere delle impronte più leggere, esatto, alcune più profonde, più piccole, più grandi, veloci, lente, uh-huh, ma la cosa bella è che sono tutte impronte presenti, impronte reali e autentiche, e quando queste impronte si uniscono si crea proprio qualcosa di meraviglioso, qualcosa che va oltre ciascuno di noi. E un branco, quello che vogliamo trasmettere è che il branco vuole proprio dimostrare che la differenza non è un ostacolo, non è una barriera, anzi è importante valorizzare l'unicità e l'originalità di tutti, ed è questo un po' il messaggio che
1: vogliamo
2: portare, il contributo di ciascuno e l'impronta, il segno che lascia all'interno del gruppo.
1: E anche il tema dell'ascolto che dicevi prima si trasferisce un po' nella sfera personale di ogni partecipante, appunto perché molto spesso quando si parla di disabilità erroneamente si pensa a persone che hanno bisogno di essere gestite, accudite. Gli devo dire cosa deve fare? Assolutamente no, cioè vogliamo anche sfatare questo mito.
2: Esatto.
1: Dall'altra parte c'è la libertà di scegliere come muoversi a danza e nella vita magari di scegliere per sé.
2: Esatto, allora importantissimo il tema della scelta, proprio perché mette al centro la persona, no? E la possibilità di scegliere rimanda proprio anche al tema della libertà, cosa che è fondamentale anche all'interno della danza. I ragazzi scelgono di venire a danza, non è stato imposto dalle famiglie o da nessuno di partecipare, ma lo possiamo proprio capire dai piccole azioni, piccoli comportamenti che mettono in atto ogni volta che vengono. Banalmente scelgono che musica ballare, con chi ballare, o se sono un po' stanchi scegliere di fermarsi e di guardare gli altri. Sembrano delle scelte piccole, delle scelte banali, ma in realtà sono scelte che permettono sempre di più una maggiore autonomia, un'autodeterminazione, uh-huh, che spesso queste persone nei loro contesti di vita magari hanno meno opportunità, meno occasioni di scegliere, e invece è importante che non siano sempre gli altri a scegliere per loro, ma possano davvero fare delle scelte libere e autentiche che magari partono dalle cose importanti per loro, dei loro interessi, preferenze, dei loro valori. E ecco, ci piace.
1: C'è qualche
2: questo.
1: Frase che ti hanno detto a lezione che magari ti risuona, qualcosa che ti è rimasto dentro?
2: Allora, sicuramente quello che risuona tanto è il bisogno di stare in gruppo, il fatto di chiedere spesso anche ma perché non c'è Luca
1: cosa sono, l'attenzione all'altro.
2: L'attenzione all'altro, esatto, anche sentire la mancanza di una persona che magari non c'è, o qualcuno che magari non è stato bene, quindi ovviamente non è potuto venire, però c'è questa attenzione verso l'altro. Oppure persone che arrivano e subito dicono: sono contento oggi di essere qui. Persone che si vede che anche danno valore a un abbraccio, no? Mm-hmm. Abbraccio il mio amico perché sono contento di condividere questa cosa con lui. Spesso alcuni ci scrivono anche dei messaggi, no? Mi mandi il titolo della canzone, mi mandi il foglietto su cui è scritto, non so, le posizioni.
1: Quindi questo continua anche a casa?
2: Sì, sì, durante la settimana comunque ci mandano dei messaggi, abbiamo anche un gruppo e sì, assolutamente. E questo ci viene anche riportato dalle famiglie, perché con le famiglie si è proprio creato anche con alcune in 10 anni, perché... Mm-hmm. Alcuni ragazzi che hanno iniziato, i primi
1: sono ancora con noi,
2: quindi questo ci dimostra che c'è proprio una scelta nel venire a danza, ma c'è anche una fiducia da parte delle famiglie nell'attività e nel vedere i loro ragazzi comunque tornare anche a casa con una luce diversa, no? Una leggerezza diversa.
1: Sì, qualcosa cambia anche a casa,
2: sì.
1: Insomma. Tu come terapeuta cosa noti in loro? Magari quelli che conosci da più tempo, che cambiamento hanno fatto, che piccole novità hai notato nel loro comportamento, nel loro modo di crescere, di approcciarsi o anche di diventare appunto adulti e consapevoli?
2: Oh, sicuramente avrei da dare risposte diverse, perché appunto sono tanti
1: persone diverse,
2: quindi appunto dovrei dare 25 risposte diverse. Oh, sicuramente negli anni hanno portato a casa magari una conquista, conquiste concrete, quindi anche passi, movimenti che sembravano irraggiungibili, sembravano complessi, invece portano a casa una conquista più fisica, mm-hmm. più motoria. Questo è un aspetto diciamo più pratico.
1: Beh, però è una forte espressione anche di una diciamo di
2: sbloccato
1: delle competenze, delle capacità.
2: Anche di coordinazione, mm-hmm. di equilibrio, di memoria, ma sicuramente una cosa che noto ogni volta di più è l'interesse per gli altri, l'attenzione, come dicevamo prima, agli altri, la voglia di proprio costruire anche relazioni vere con gli altri, che si basano davvero magari su gesti semplici, però dimostrano proprio come dare valore alle cose importanti ti aiuta proprio anche a mettere in atto delle azioni coerenti con quello che conta. E sicuramente una cosa che noto è il loro sentire quella libertà di esprimersi senza nessun giudizio, perché non c'è nulla di giusto o di sbagliato nel movimento che uno porta. Mm-hmm. Lo sentono, lo dimostrano e dimostrano anche che il corpo ha una consapevolezza diversa, no? Il corpo non è un ostacolo, non è una fatica,
1: non è una scatola,
2: un
1: contenitore,
2: ma è qualcosa davvero che permette di uno strumento che permette di esprimere emozioni magari un po' difficili, emozioni invece meno difficili, condividerle con gli altri, esprimere magari anche la gioia proprio di essere lì, o la fatica, anche la stanchezza di essere lì. Quindi il corpo proprio acquisisce un linguaggio che è proprio bello, perché è accessibile davvero a tutti, anche a chi ha forti magari limitazioni comunicative. Quindi in realtà è bello, perché ci insegnano tanto, no? Questi ragazzi ci insegnano a essere puri, originali, unici, a non aver paura a quello che succede a volte anche a tutti noi nella società, paura del giudizio altrui. Invece ci dimostrano anche una spontaneità che davvero stupisce.
1: C'è bisogno molte volte.
2: Esatto, e posso dire che davvero la danza in questo caso unisce e stupisce, perché ci raccontano tanto.
1: E tu in particolare cosa porti con te di questa esperienza nella tua vita?
2: Allora, sicuramente è un'esperienza che ogni settimana mi insegna qualcosa di nuovo, mi arriva qualcosa di nuovo, qualcosa di bello, anche per me c'è del valore in questa attività, nel senso che sì, è vero che unisco dei miei studi, unisco la mia passione, ma quello che conta per me è proprio vedere queste persone felici, vedere che frequentano un contesto dove si sentono accolti, e questo mi dà tanto, mi insegna tanto, che a volte cerchiamo nella nostra vita anche di raggiungere degli obiettivi o comunque avere un riconoscimento, ma in realtà la felicità a volte sta proprio in queste piccole cose. A volte io arrivo alla sera tipo stasera abbiamo lezione, mm-hmm. sono stanca perché derivo magari...
3: Se hai magari la mezza settimana,
2: esatto,
3: la giornata
2: magari impegnativa, quindi magari arrivo che sono un po' affaticata, però quando esco, anch'io esco con una luce diversa, con una maggiore anche leggerezza e dico meno male che c'è stata questa lezione, che Anna mi ha dato quell'abbraccio, che Gloria mi ha detto quella parola, che anche le mie amiche erano lì a condividere con me questo momento, quindi mi porto tanto e spero che questa attività possa davvero proseguire, cambiare magari anche in alcune cose, e ecco, questo è un po' quello,
3: e anche aprirsi a persone che possono essere interessate a provare questa esperienza e a superare i confini propri e trovare attraverso il contatto con gli altri quella leggerezza che spesso manca, ma possiamo trovare,
2: assolutamente,
3: possiamo ricercare. E grazie mille per averla portata anche in questo studio.
2: Grazie
3: ancora a Nicole Manfredini. Voi trovate queste e tutte le interviste di Riflessi Magazine su riflessimag.it, YouTube, Spotify e su Instagram con le foto di Giulia Barbieri. Alla prossima!

0: Prima di celebrare la messa per la nostra sorella Elsa, preghiamo insieme il rosario. Se qualcuno lo desidera, c'è un sacerdote disponibile alla cappella per le confessioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace.
1: Amen.
0: Nel primo mistero di dolore contempliamo Gesù che prega nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donagli, o Signore, splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Nel secondo mistero di dolore contempliamo Gesù flagellato alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel terzo mistero di dolore contempliamo Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega. prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel quarto mistero di dolore contempliamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo dona al mio Signore, splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace.
0: Amen.
1: Nel quinto mistero di dolore contempliamo Gesù che muore in croce per la nostra salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Salve, o Regina,
0: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Dio nostro Padre, Gesù Cristo, Salvatore del mondo e lo Spirito Santo che dà la vita siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Prima che la nostra sorella Elsa sia tolta al nostro sguardo terreno, rinnoviamo la fede in Cristo, che morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e risorgendo dai morti ha dato agli uomini

0: Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Accogli nella tua pace, o Padre, la nostra sorella Elsa, e conforta il suo sposo con la ferma speranza di riunirsi un giorno alla compagna della sua vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti, per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore è mia luce e mia salvezza.
0: Il Signore è mia luce e mia salvezza.
2: Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura?
0: Il Signore è mia luce e mia salvezza.
2: Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario.
0: Il Signore è mia luce e mia salvezza.
2: Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto.
0: Il Signore è mia luce e mia salvezza.
2: Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
0: Il Signore è mia luce e mia salvezza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova. E molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere». Si avvicinò e toccò la bara mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, alzati». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. Parola.

Ogni volta che la realtà della morte tocca la nostra esistenza perché porta via una persona conosciuta con la quale abbiamo costruito dei rapporti, la morte suscita dentro di noi una serie di interrogativi ai quali facciamo fatica a dare una risposta. E proprio perché non sappiamo spingere lo sguardo al di là della morte, ci è naturale guardare indietro, guardare al vissuto, a quello che abbiamo condiviso l'ultima volta che abbiamo incontrato questa nostra sorella, al bene che abbiamo ricevuto da lei. Ci diventa spontaneo, in un certo senso, far tornare alla memoria tutto il bene che la nostra sorella ha cercato di seminare nella sua vita, la passione con cui ha curato la famiglia, le relazioni che ha custodito. Sappiamo anche il calvario che a lungo ha dovuto sopportare, che pian piano hanno limitato la sua autonomia, i suoi spostamenti. Ha dovuto anche lei portare la sua croce. Ma tutto questo ci diventa spontaneo guardando indietro perché avanti non sappiamo cosa dire. Se è legittimo custodire questi sentimenti di gratitudine ed anche esprimerli qui davanti al Signore per aver ricevuto il dono di questa sorella, è però anche necessario che noi sappiamo spingere lo sguardo più in là. Certamente i sentimenti, le emozioni che proviamo, anche il senso di una perdita, la sofferenza, le lacrime che segnano la nostra vita, queste realtà non sono ignote al Signore Gesù. Lo ha testimoniato il brano di Vangelo che abbiamo ascoltato. Gesù che vede la sofferenza di questa donna, già vedova, che perde l'unico figlio, che in un certo senso perde tutto lo scopo della sua vita, Gesù ne condivide la sofferenza, ma nello stesso tempo lui spinge lo sguardo avanti. C'è un futuro. E per questa donna è la risurrezione di suo figlio, il tornare ancora a vivere qui in mezzo a noi, ma questo è episodio che ha segnato l'esperienza di poche persone. Ma il gesto che Gesù compie, quel gesto di vicinanza e di solidarietà, è quello che dice a ciascuno di noi che il Signore Gesù, che si prende a cuore le nostre sofferenze, guarda più avanti, guarda a un ricongiungimento, guarda ad una gioia futura che ci attende ancora. Perché la risurrezione di un morto, come la risurrezione di Gesù dai morti, sono la testimonianza che la morte non è l'ultima parola. Non sappiamo cosa succede dopo, ma sappiamo che al di là della morte c'è ancora una realtà preziosa che l'Apostolo Paolo ci ha raccontato nel brano che abbiamo ascoltato. Se siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte, cioè uniti profondamente alla sua esperienza umana fino alla morte, per essere partecipi anche della pienezza della vita, quella che noi chiamiamo la risurrezione, che non è tornare a vivere su questa terra, ma entrare nella pienezza della vita, là dove Dio non è più qualcuno da cercare nella preghiera, ma è una presenza che allieta e rende belli tutti i nostri giorni. E se davvero noi viviamo la tristezza di una perdita, non possiamo rattristarci per la nostra sorella Elsa, perché lei adesso è nella pienezza della gioia. Lei vede il volto di Dio, lei si presenta al cospetto di Dio, lei ritrova quelle persone che pian piano ha dovuto salutare nella sua vita e nello stesso tempo attende il compimento della sua gioia quando ritroverà le persone che ha amato e che ancora restano qui, ma che sono tutte invitate a ritrovarsi insieme. E allora quello che resta a noi da fare, oltre che custodire la gratitudine per il bene ricevuto, è custodire la comunione con il Signore Gesù, l'unione a Lui, perché questa è la potenza che vince la morte e ci introduce nella pienezza della vita.

0: Confortati dalla parola di colui che è via, verità e vita, eleviamo con fiducia la nostra preghiera a Dio per la nostra sorella Elsa, per quanti soffrono a causa di questa morte, e per tutta la Chiesa pellegrina nel mondo. E diciamo, accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Accogli, Signore, la nostra supplica per la nostra sorella Elsa, che ha concluso la sua vita terrena, perché sia accolta nell'eterna dimora di luce e di pace. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica
1: per questa nostra sorella Elsa, perché purificata da ogni residuo di umana fragilità possa godere pienamente della gioia senza fine. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica
1: per quanti sono nel pianto, perché la parola del Signore sia sorgente di conforto e di speranza. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica
1: per tutti noi che siamo qui presenti e per tutta la Chiesa sparsa nel mondo, perché la fede nella vita eterna ci sostenga nel cammino quotidiano verso l'eterna patria del cielo. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica. Padre buono, il tuo amore è senza confini. Accogli la nostra sorella Elsa nella tua eterna dimora, perché con Cristo risorto, con la Vergine Maria e con tutti i santi, partecipi alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza della nostra sorella Elsa e supplichiamo la tua clemenza perché possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio, che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati della nostra sorella Elsa, che oggi hai chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria. Quando asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La bontà del Padre, che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio. non si perda nella morte questa nostra sorella Elsa, che Dio ha scelto come figlia nelle acque del battesimo. Diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza la nostra sorella Elsa giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il corpo della nostra sorella Elsa scompare al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno che ormai dobbiamo cercarla presso il Signore nella comunione di tutti i santi. Le sue spoglie mortali, consacrate dal battesimo e dalla cresima, sono stati il luogo dell'incontro con Dio e la dimora di una vita che va oltre il tempo e lo spazio. È con questa fede che ci separiamo da lei, rinnovando la speranza di ritrovarci un giorno nella festosa ed eterna assemblea di tutti i santi.

0: Dio onnipotente, che con il soffio del tuo spirito hai dato la vita all'uomo tratto dalla polvere, tu che con la tua potenza trasformi il deserto in un fertile giardino, concedi alla nostra sorella Elsa di ritrovare pienezza di vita presso di te. Il suo corpo scomparirà al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno sempre che ormai dobbiamo cercarla presso di te. Tu fa che, insieme con lei, anche noi possiamo lodare per sempre la tua grandezza e la tua infinita misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace.
1: Amen. La nostra sorella Elsa sarà ricordata con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa, lunedì 27 luglio, alle ore 20:45, in questa chiesa parrocchiale.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Tornano le ostilità fra Stati Uniti e Iran. Trump al Congresso aveva annunciato la ripresa dei raid e minaccia dazi del 20% per le navi che passano dallo stretto di Hormuz. L'Iran direziona i suoi missili verso depositi militari e infrastrutture americane in Bahrain e Giordania e colpisce due petroliere degli Emirati nello stretto, causando un morto e 8 feriti. La televisione di Stato iraniana ha riferito che 5 esplosioni sono state udite nei pressi della città portuale di Bandar Abbas, vicino allo stretto, e le nuove tensioni nel Golfo fanno crescere il prezzo del petrolio. Il WTI supera gli $80, aumentano i prezzi dei carburanti, la benzina tocca 1,8 euro. Nuovi raid di Mosca contro Kiev e altre città, e nella notte sono stati lanciati 135 droni e 10 missili, denuncia il presidente ucraino Zelensky. Nella regione di Kharkiv ci sono stati 7 feriti. Zelensky ha nuovamente chiesto maggiore pressione sulla Russia e l'adozione del 21esimo pacchetto di sanzioni europeo contro Mosca. Dopo il fuoco d'artificio ieri sera alla Tour Eiffel, in corso a Parigi la tradizionale parata militare del 14 di luglio sugli Champs-Élysées, quest'anno consacrata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo. Una trentina i capi di Stato e di Governo attesi in tribuna, fra cui il presidente ucraino Zelensky e il presidente italiano Mattarella. Le celebrazioni commemorano anche le 86 vittime dell'attentato di Nizza nel 10° anniversario della strage sulla Promenade des Anglais. La legge elettorale arriva alla Camera, il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento anche sulle preferenze. La maggioranza si presenta divisa alla prova dell'Aula. Ieri Fratelli d'Italia ha depositato un emendamento sulle preferenze senza Lega e Fratelli d'Italia e Forza Italia. Nuova ondata di caldo record in Italia e in Europa, oggi 4 le città da bollino rosso, domani 7 con altre 9 in arancione. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna e il caldo record investe anche il resto d'Europa. Colpo alla 'Ndrangheta, 79 persone sono state arrestate, di cui 73 in carcere, 6 domiciliari, nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche dei De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Come here. Catch that fire.
1: Taxi.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Terza notte di raid statunitensi sull'Iran. Teheran risponde attaccando due petroliere. Un morto e otto feriti. Trump minaccia dazi e cresce il

0: prezzo del petrolio. Nuovi raid russi sull'Ucraina, a Parigi Zelensky partecipa alla festa della Repubblica del 14 di luglio. Ondata di calore sull'Italia, oggi 4 città da bollino rosso, domani saranno 7, previsti picchi di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è allarme siccità. Summit a Castel Gandolfo su intelligenza artificiale e costruzione del dialogo, leader mondiali ed esperti a confronto su disarmo e pace. Buongiorno da Antonella Mitola. Terza notte di raid statunitensi sull'Iran. Teheran risponde attaccando due petroliere, un morto e 8 feriti, e Trump minaccia dazi. Le tensioni del Golfo spingono verso l'alto il prezzo del petrolio. Sentiamo Marco Burini.
1: Gli Stati Uniti bombardano l'Iran. L'Iran bombarda le basi degli Stati Uniti nel Golfo. Trump vuole spremere soldi dallo stretto di Hormuz, così come il regime degli Ayatollah vuole imporre un pedaggio. Accecati dalla brama di potere e denaro, in Medio Oriente tutti vanno all'arrembaggio. Il comando centrale americano elenca gli obiettivi colpiti in territorio iraniano: Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Musa, Bandar Abbas. I Pasdaran rivendicano attacchi in Bahrain e Giordania, ma il mondo guarda solo a Hormuz. L'Iran ha colpito due petroliere degli Emirati Arabi in transito, un morto e 8 feriti tra gli equipaggi. Sempre più indispettito, Trump dice che vuole essere rimborsato per la protezione. Con o senza l'Iran, Hormuz resterà aperto, ma riscuoteremo un dazio del 20%. Se venisse davvero applicato, Washington incasserebbe 17 milioni di dollari, quasi 15 milioni di euro, per ogni nave. Una cifra folle, rispetto alla quale i 200.000 euro in media ipotizzati da Teheran paiono ragionevoli. Marco Burini di Nello Studio.
0: La guerra in Ucraina, nuovi pesanti bombardamenti russi nella notte anche sulla capitale Kiev, ma le forze ucraine affermano di aver intercettato almeno 5 missili Iskander e decine di droni russi. Intanto a Parigi Zelensky partecipa alla festa della Repubblica Francese insieme ai paesi volenterosi. Sentiamo Andrea Domaschio.
2: Dal vertice tenuto ieri nella capitale francese, infatti, è uscito l'accordo per sviluppare lo scudo comune europeo contro i missili balistici. 9 le nazioni firmatarie dell'intesa, tra le quali Francia, Italia, Germania, Regno Unito e la stessa Ucraina. E mentre stamane sugli Champs-Élysées si è svolta la tradizionale parata per la festa nazionale francese, cui hanno presenziato anche il presidente ucraino Zelensky e quello italiano Mattarella, Mosca accusa gli europei di fomentare il conflitto in Ucraina e di studiare strategie aggressive contro la Russia e lancia nuove accuse e minacce ai paesi che sostengono lo sforzo bellico di Kiev. Intanto stamane è giunto in Ucraina il presidente dei vescovi italiani, cardinale Matteo Zuppi. L'arcivescovo di Bologna prosegue nell'incarico di mediazione che gli era stato affidato da Papa Francesco ed è poi stato confermato da Papa Leone. Tra i suoi obiettivi, quello di favorire nuovi scambi reciproci di prigionieri di guerra. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: E a Parigi, appunto, questa mattina la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées per la festa del 14 di giugno. Le celebrazioni ricordano anche il 10° anniversario dell'attentato di Nizza, con un omaggio alle 86 vittime e oltre 400 feriti. E arrivi in aula la riforma della legge elettorale. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
3: Buongiorno Antonella, sì, nel pomeriggio in aula il fischio d'inizio della partita sulla legge elettorale. Con l'approdo nell'emiciclo della Camera diventano ancora più evidenti le divisioni tra le forze politiche in un muro contro muro tra maggioranza ed opposizioni. Senata invece la frattura all'interno della stessa maggioranza sul capitolo preferenze. Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC hanno depositato un emendamento che sarà votato in aula, che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze con alternanza di genere. La Lega voterà sì, Forza Italia si attende alla decisione nei prossimi minuti. Le opposizioni invece contestano l'intero impianto della nuova legge elettorale, che viene rispedita al mittente e ricevibile. Così la segretaria del PD Schlein, intanto sempre nel pomeriggio nel Consiglio dei Ministri potrebbe tornare il tema sicurezza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, vieni allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Siamo alle prese con la terza ondata di gran caldo sull'Italia. Oggi 4 città da bollino rosso, domani salgono a 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Sentiamo Alessandra Camarca.
4: Oggi 4 città in bollino rosso e 11 in arancione, domani saranno rispettivamente 7 in rosso, Torino, Brescia, Bologna, Firenze, Perugia, Roma e Frosinone, 8 in arancione. La bolla di aria torrida di provenienza africana in settimana farà raggiungere i massimi picchi della terza ondata di calore. I meteorologi prevedono temperature che tra giovedì e venerdì potrebbero toccare i 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Intanto in Piemonte, crisi idrica per il Po ai minimi termini, sia nel bacino del Monviso che per quanto riguarda gli affluenti. Nella giornata di domani, mercoledì, è atteso un aumento dell'instabilità sulle regioni settentrionali, con temporali localmente intensi anche in pianura. Confermato invece il picco della fase calda sul finire della settimana per il centro-sud. Alessandra Camarca, linea allo studio.
0: E il caldo porta anche incendi, si combatte ancora in Piemonte mentre si apre anche il fronte campano e l'emergenza non è solo italiana. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
5: Squadra dei vigili del fuoco al lavoro al centro operativo di Anzola d'Ossola per mappare l'incendio in corso ormai da quasi due settimane sulle montagne sopra Premosello Chiovenda in Piemonte. Decine di automobili sono rimaste carbonizzate in seguito ad un grosso incendio divampato sulla collina tra Pozzuoli e Agnano. Le fiamme hanno parzialmente interessato alcune concessionarie. Scatta poi l'allerta gialla per rischio incendi fino alle 2 di domani per almeno 10 comuni della provincia di Monza e Brianza, come già successo in Francia. Da domenica scorsa nella foresta di Fontainebleau, circa 60 km a sud di Parigi, è in corso un incendio che il presidente francese Macron ha definito di ampiezza eccezionale. Circa 900 persone sono state fatte evacuare.
0: C'è un problema con il servizio. Proseguiamo con il radiogiornale. Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela. Sono 4.561 i morti accertati, secondo le cifre ufficiali diffuse dal governo. E rimane invariato il numero dei feriti, fermo a 16.700. Si scava ancora ormai alla ricerca di cadaveri su cui piangere. La cronaca: colpo alla 'Ndrangheta, 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. Summit a Castel Gandolfo su intelligenza artificiale e costruzione del dialogo, leader mondiali ed esperti a confronto sul disarmo e la pace nell'era dell'intelligenza artificiale. Ce ne parla Paolo Fucili.
6: Ogni uomo è chiamato ad essere artigiano di pace, esorta il cardinale Baggio salutando la platea di Castel Gandolfo, premi Nobel per la pace ed esperti di intelligenza artificiale. Muhammad Yunus, economista bengalese, Nobel del 2006, mette in guardia dalla civiltà autodistruttiva che stiamo creando. Manuel Santos, Nobel nel 2016 per l'impegno per la pace da presidente della Colombia, invoca un governo per l'intelligenza artificiale e la presidente di Amnesty International, Agnes Calamard, denuncia la normalizzazione di genocidi e crimini di guerra. Temi del summit al via oggi nei giardini della residenza dove Leone sta trascorrendo le sue vacanze estive. Un confronto a tutto campo su Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone, per poi firmare infine a Roma giovedì mattina una solenne dichiarazione finale sulla pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale e delle armi nucleari. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Una notizia di cronaca che arriva dalla provincia di Bologna. C'è stata una brutale aggressione ad Altedo. Un ragazzino minorenne è riuscito a scappare dando l'allarme. Gli aggressori sono stati individuati e segnalati dalla procura, alla procura per i minorenni. Per 5 di loro è scattata la misura cautelare della permanenza a casa. Il ragazzino che è stato picchiato è finito in ospedale. Il calcio: al via le semifinali ai mondiali, si parte questa sera con Francia-Spagna, questa sera alle 21 a Dallas, un match per i bleu francesi che cade in una data significativa, appunto il 14 di luglio. Domani sera l'altra semifinale fra Argentina e Inghilterra. Questa era l'ultima notizia, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000, grazie a Roberto Damiate in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Terza notte di attacchi statunitensi sull'Iran. Dopo la rottura della tregua, Teheran risponde attaccando due petroliere. Resta il nodo dello stretto di Hormuz, per il quale Trump vorrebbe imporre dazi.
2: Gli Stati Uniti bombardano l'Iran, l'Iran bombarda le basi degli Stati Uniti nel Golfo. Trump vuole spremere soldi dallo stretto di Hormuz, così come il regime degli Ayatollah vuole imporre un pedaggio. Il comando centrale americano elenca gli obiettivi colpiti in territorio iraniano: Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Musa, Bandar Abbas. I Pasdaran rivendicano attacchi in Bahrain e Giordania, ma il mondo guarda solo a Hormuz. L'Iran ha colpito due petroliere degli Emirati Arabi in transito, un morto e otto feriti tra gli equipaggi. Trump dice che vuole essere rimborsato per la protezione. Con o senza l'Iran, Hormuz resterà aperto, ma riscuoteremo un dazio del 20%. Se venisse davvero applicato, Washington incasserebbe 17 milioni di dollari, quasi 15 milioni di euro, per ogni nave. Marco Burini di Nello Studio.
1: Festeggiamenti in Francia per la ricorrenza del 14 luglio, ultima da presidente per Macron. Ieri fuochi alla Tour Eiffel, oggi la parata militare sugli Champs-Élysées dedicata alla difesa dell'Ucraina, con la presenza del presidente Zelensky già nella capitale per il vertice dei volenterosi. Presente

0: anche il nostro capo dello Stato Mattarella. La politica approda in aula alla Camera, la riforma della legge elettorale, maggioranza spaccata sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze, ma Forza Italia sarebbe orientata al sì, sinistra invece sulle barricate.
1: Nel pomeriggio in aula il fischio d'inizio della partita sulla legge elettorale, con l'approdo nell'emiciclo della Camera diventano ancora più evidenti le divisioni tra le forze politiche in un muro contro muro tra maggioranza ed opposizioni. In Senato invece la frattura all'interno della stessa maggioranza sul capitolo preferenze, Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC hanno depositato un emendamento che sarà votato in aula, che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze con alternanza di genere. La Lega voterà sì, Forza Italia si attende alla decisione nei prossimi minuti. Le opposizioni invece contestano l'intero impianto della legge elettorale che viene rispedita al mittente e ricevibile. Così la segretaria del PD Schlein, intanto sempre nel pomeriggio nel Consiglio dei Ministri potrebbe tornare il tema sicurezza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
0: 79 persone sono state arrestate, di cui 73 in carcere e 6 domiciliari, nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche della 'Ndrangheta di Stefano, Tegano e Condello. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico di sostanze, stupefacenti, estorsione, rapina, porto e detenzione illegale di armi da fuoco. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,33%, quota 80 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Cari amici di Radio Vaticana e Vatican News, ben ritrovati ad Incontro della Serenità. Io sono Paolo Migani e come sempre abbiamo iniziato il nostro appuntamento ascoltando Per sempre con noi, il canto dedicato alla beatificazione del Beato Luigi Novarese. Oggi faremo una scelta un po' diversa dal solito, ci fermeremo su un solo argomento, ma è uno di quelli che meritano davvero di essere ascoltati con calma. Lo faremo insieme ai nostri due speakers, Gian Berardino Carlucci e Alessandra Petitta, che ci accompagneranno nella riflessione di Mauro Anselmo, giornalista, scrittore e biografo del Beato Luigi Novarese. Questa riflessione è dedicata al nuovo apostolato degli ammalati. Novarese ci ha lasciato un messaggio rivoluzionario ancora attualissimo, e cioè che la sofferenza non è qualcosa da subire passivamente, ma può diventare una vocazione, una missione, un modo concreto per testimoniare Cristo e continuare a fare del bene agli altri. Ad accompagnare questa riflessione ascolteremo due canzoni. La prima è Cristo vive in noi, che richiama proprio le parole di San Paolo citate da Mauro Anselmo. La seconda è Attraverso di te, dedicata all'importanza di quelle persone che il Signore mette sul nostro cammino per aiutarci a scoprire la nostra vocazione e il senso della nostra vita. Allora restate con noi, mettiamoci in ascolto e lasciamoci guidare da una testimonianza che, ne sono certo, saprà parlare al cuore di ciascuno di noi. Buon ascolto da Paolo Migani. Prima il cuore, l'apostolato secondo Novarese. Riportiamo la relazione del giornalista Mauro Anselmo, biografo del Beato Novarese, proposta durante la giornata di riflessione e programmazione del Centro Volontari della Sofferenza Piemontese alla Cascina Serniola. Un incontro intenso sul tema «Prima il cuore, parliamo di apostolato», ricco di spunti spirituali e pastorali. La voce di Mauro Anselmo è quella del nostro speaker Gian Berardino Carlucci.
1: Il nuovo apostolato degli ammalati. Scrivendo la biografia del Beato Novarese, ho incontrato più volte il termine apostolato. Oggi ne parlo in modo diverso rispetto al passato e cercherò di spiegare il perché. Novarese è stato il fondatore del nuovo apostolato degli ammalati. Gli apostoli sono gli ammalati. Non sono le persone sane ad annunciare ai malati la buona novella di Gesù risorto. Sono gli ammalati, cioè coloro che hanno vissuto e vivono l'esperienza della malattia sulla propria pelle, nella loro sofferenza fisica e psichica. Gesù, insegna Novarese, vuole gli ammalati come suoi apostoli, malati come soggetti attivi nella Chiesa. Certamente, ma attenzione, malati capaci di essere volontariamente e liberamente testimoni del dolore, come lo è stato Gesù, che ha trasfigurato la sofferenza trasformandola in amore per i fratelli. Malati liberi di seguire la scelta di Gesù che accetta la croce. È un annuncio forte, mai sentito prima nella Chiesa con questa intensità e vigore teologico. Per dare questo annuncio ai malati, Gesù non affida il compito a un medico, un teologo o un pontefice. Gesù sceglie Novarese, giovane sacerdote che è stato ammalato in modo gravissimo, e attraverso il dolore ha maturato la sua vocazione sacerdotale. Un annuncio chiaro che parla al cuore e allo spirito dell'ammalato, rendendolo evangelizzatore del mondo. Un messaggio che può diventare terapeutico, sostegno psicologico per l'ammalato e aiuto nell'affrontare la malattia. Il potere della testimonianza. Non dimentichiamo che Novarese è stato il profeta della medicina narrativa. Fin dagli anni 70 del secolo scorso, nei pellegrinaggi pasquali a Lourdes, invitava gli ammalati a prendere posto su un palcoscenico, abituandoli a raccontare davanti a centinaia di persone il loro modo di vivere la malattia. Prima la sofferenza, la rabbia, quindi l'incontro interiore liberatore con il Cristo risorto. Novarese aveva capito per primo quanto il potere del racconto fosse di aiuto nella relazione terapeutica fra medico e malato. Oggi la medicina narrativa si insegna nelle università. Il rapporto fra spiritualità e medicina fu sviluppato da Novarese 70 anni fa. Egli incoraggiava i malati a confrontarsi con se stessi, a diventare interpreti della sofferenza attraverso una consapevolezza nuova. Caro ammalato, non ti arrendere all'isolamento e alla rassegnazione. sei il figlio prediletto del Signore che ti ama. Impara ad incontrarlo dentro di te, nella profondità del tuo essere, perché Gesù Cristo abita in te. Impara a conoscere il Cristo medico, consolatore, amico, maestro. È così che il malato diventa apostolo per gli altri malati e le persone sane. Storie di speranza. Alla base di ogni apostolato c'è un lavoro spirituale, sempre. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me, scrive San Paolo ai Galati. Esaminate voi stessi se siete nella fede, mettetevi alla prova, sempre San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. E potrei continuare. Faccio due esempi. Al ritorno dal suo primo pellegrinaggio a Lourdes, Paolo Marchiori, il malato di Bedizzole, Brescia, affetto dalla SLA, durante il viaggio in treno si sente dire da un ragazzo: «Paolo, mi sembri felice?» «Certo che sono felice», risponde lui, «sono guarito». «Ma come guarito? Cosa dici?» replica il ragazzo. Paolo risponde con calma: «Gesù e sua mamma mi hanno dato tutte le risposte che cercavo. Prima le mie notti erano piene di angoscia, ora riesco finalmente a dormire». È così che Paolo ha iniziato il suo apostolato. Quante persone ha incontrato fin dai primi anni della malattia? Erano loro a cercarlo e a fargli visita. Quante persone ha consolato, aiutato, convertito, salvato dalle malattie spirituali del nostro tempo, la sfiducia, l'incapacità di tanti giovani di capire ed affrontare i lati oscuri della vita, la disperazione, la dipendenza dall'alcol, dal gioco, dagli stupefacenti, la perdita di ogni speranza. E oggi Paolo continua. Oggi, completamente immobile e senza parola, usa un comunicatore ottico per mettersi in contatto con il mondo. Secondo esempio, ricordo la storia di Maria Cecilia Cremonesi. Questa ragazza di Madignano, provincia di Cremona, fu colpita da una gravissima forma di tumore. La sua casa, negli ultimi anni di vita, diventò la meta di numerose persone che ogni giorno facevano la fila davanti al suo letto per raccontarle le loro delusioni, le loro ferite e ricevere da lei, malata terminale, parole di consolazione.

0: un cuore dell'apostolato. Credo che la persona, qualunque tipo di persona, che voglia percorrere il cammino dell'apostolato, decida, prima ancora dell'inizio, di mettersi a confronto con la propria profondità. È in quello spazio interiore che può trovare le risposte che cerca per dimostrare, e a sé e agli altri, che è l'incontro spirituale con il Cristo risorto che cambia la vita. A questo proposito vorrei richiamare la vostra attenzione su tre tipi di apostolato. L'apostolato degli ammalati verso gli altri ammalati, l'apostolato degli ammalati verso le persone sane, l'apostolato delle persone sane verso gli ammalati. Si tratta di compiti delicati, impegnativi, difficili, compiti che chiamano in causa, secondo me, ripeto, secondo me, non intendo dare lezioni a nessuno, chiamano in causa prima di tutto il cuore. Per questo ho intitolato questo incontro «Prima il cuore, parliamo di apostolato». È il cuore di cui parla Papa Francesco nella sua ultima lettera enciclica di Lexit Nos, «Ci ha amati», pubblicata nell'ottobre 2024, paragrafi 52 e 53. «È indubitabile», scrive Francesco, «che nel corso della storia in varie parti del mondo il cuore sia diventato simbolo dell'intimità più personale e anche degli affetti, delle emozioni, della capacità di amare. Si comprende allora che la Chiesa abbia scelto l'immagine del cuore per rappresentare l'amore umano e divino di Gesù Cristo, il nucleo più intimo della sua persona. Il cuore indica la strada nell'apostolato. Offriamo affetto, aiuto, ascolto e poi disponibilità, tempo, comprensione ed empatia. Non andiamo con il proposito di convertire il malato, andiamo a comprendere, a donare con delicatezza la nostra compagnia, andiamo ad accompagnare l'infermo con amicizia e amore nella prova del dolore, nel mistero del dolore, compito temerario di altissima responsabilità. Non siamo come gli amici di Giobbe che giudicano, condannano o assolvono a seconda che il malato accetti o respinga i loro consigli. Nell'apostolato che coinvolge la persona in salute e la persona ammalata c'è di mezzo la sofferenza, il mistero del dolore innocente, a volte il silenzio di Dio. C'è di mezzo l'imprevedibilità e spesso, lasciatemelo dire, anche la crudeltà della vita. Una vittoria condivisa. Ho iniziato a scrivere la biografia del Beato Novarese nel 2010 e proprio nel settembre di quell'anno, in un colloquio con gli ammalati a Re, nella casa Cuore Immacolato di Maria, c'è stata una svolta, o meglio, un incontro che ha provocato dentro di me una svolta significativa, un cambiamento nella comprensione dell'apostolato portato avanti dal Beato Novarese. Accompagnato da Don Armando Fiero, cercavo un ammalato da intervistare. Mi guardo intorno e incontro Andreina Di Segna, silenziosa operaia della Croce che abitava a Bassano del Grappa e che nel 2011 è tornata alla casa del padre. Una signora simpatica e vivace di 71 anni, inchiodata ad una carrozzina fin da ragazza a causa della poliomielite. Vedeva le amiche correre, giocare, fare sport, fidanzarsi, sposarsi e avere figli. Lei no, condannata a vita senza colpa. Conosce Novarese nel 1960, frequenta il CVS ma non si iscrive.
1: Non ero una persona serena,
0: mi dice Andreina.
1: Mi guardavo allo specchio e non mi accettavo. Mi ribellavo alla malattia e non accettavo Dio come padre.
0: Andreina partecipa a qualche riunione del CVS e si fa un'idea di Monsignore. Ecco come lo descrive.
1: Era un uomo molto impegnato, ma incontrandolo ti dava l'impressione che si fermasse a chiacchierare, non avendo altra preoccupazione che quella di ascoltarti. Un giorno mi disse: «Che cosa aspetti a entrare nel CVS?» Io sapevo che prima o poi me lo avrebbe chiesto e per non farmi trovare impreparata decisi di pensare a una risposta. Così gli dico: «Sono pronta? Non sono pronta? Che faccio?» Non lo sapevo. Più ci pensavo e più mi trovavo in difficoltà.
0: Novarese le chiede di iscriversi al CVS. Andrina è preoccupata, ma trova il coraggio della sincerità e in lacrime si sfoga.
1: Non accetto la parte che Dio mi ha assegnato in questa vita. Lo interrogo con angoscia, a volte perfino con rabbia. E tu saresti mio padre?
0: Le chiedo. E Monsignore come reagì?
1: Ascoltava, concentrato, senza interrompermi.
0: Insisto. Monsignore non le disse che lei peccava di presunzione nel rivolgere quelle domande impertinenti a Dio. Non aggiunse che Dio, come dicevano di solito i sacerdoti a quell'epoca, permette il male per ricavarne un bene più grande.
1: No, niente di tutto ciò. Monsignore mi lasciò concludere lo sfogo, poi mi guardò e rispose con una sola frase.
0: Quale?
1: Se sei sincera in quello che dici, la prossima volta che vieni puoi fare l'iscrizione al CVS.
0: Insisto ancora. Ma come, Monsignore, dopo aver ascoltato le sue parole, visto le sue lacrime, le chiese ugualmente di iscriversi al CVS?
1: Sì, e non aggiunse altro.
0: E lei fece l'iscrizione?
1: Novarese era stato testimone della mia pena e sapeva che non mentivo. Mi iscrissi al CVS l'8 dicembre di quell'anno, festa dell'Immacolata. E ancora oggi, a tanti anni di distanza, gli dico grazie.
0: Perché lo ringrazia?
1: Aveva scommesso su di me. Era sicuro che seguendo il suo insegnamento, partecipando ai corsi degli esercizi spirituali, pregando, imparando a conoscere meglio Gesù e sua madre, avrei ritrovato il Signore, me stessa, e sarei diventata una donna migliore. Monsignore ha scommesso su di me perché era sicuro di vincere.
0: E ha vinto.
1: Abbiamo vinto insieme.
0: Lei è felice?
1: Certo che sono felice, non si vede.
0: Quindi mette in moto la carrozzina, saluta e in fretta raggiunge l'ascensore. Con questa frase di Andreina, abbiamo vinto insieme, concludo il mio discorso.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tra la la la la tra la la le ru. Gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la tra la la le ru. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il suo amore.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Da Pirachille Dolfini, terza notte di attacchi statunitensi sull'Iran dopo la rottura della tregua. Teheran risponde attaccando due petroliere, almeno un morto. Resta il nodo dello stretto di Hormuz, per il quale Trump vorrebbe imporre dazi a chi transita. Festeggiamenti in Francia per la ricorrenza del 14 luglio, ultima da presidente per Macron, ieri fuochi d'artificio alla Tour Eiffel, oggi la parata militare sugli Champs-Élysées dedicata alla difesa dell'Ucraina con la presenza del presidente Zelensky nella capitale per il vertice dei volenterosi, presente anche il nostro capo dello Stato Mattarella. Durerà almeno per tutta la settimana la terza ondata di calore dell'estate con la quale l'Italia sta facendo i conti, temperature che tra venerdì e sabato sfioreranno i 40 gradi al centro-sud.
2: Oggi 4 città in bollino rosso e 11 in arancione, domani saranno rispettivamente 7 in rosso, Torino, Brescia, Bologna, Firenze, Perugia, Roma e Frosinone e 8 in arancione. La bolla di aria torrida di provenienza africana in settimana farà raggiungere i massimi picchi della terza ondata di calore. I meteorologi prevedono temperature che tra giovedì e venerdì potrebbero toccare i 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Intanto in Piemonte, crisi idrica per il Po ai minimi termini, sia nel bacino del Monviso che per quanto riguarda gli affluenti. Nella giornata di domani, mercoledì, è atteso un aumento dell'instabilità sulle regioni settentrionali, con temporali localmente intensi anche in pianura. Confermato invece il picco della fase calda sul finire della settimana per il centro-sud. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,11% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stabilito dal Ministero dell'Università il nuovo iter per accedere alla facoltà di medicina, già aperte le iscrizioni per il cosiddetto semestre aperto.
3: Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto per l'anno accademico 2026-2027 che conferma l'impianto del semestre aperto e definitiva immatricolazione dopo il superamento di alcuni esami, introducendo alcune novità, frutto anche del confronto con gli studenti. Gli aspiranti medici potranno presentare domanda fino a lunedì 3 agosto sul portale Universi Italy per iniziare il nuovo percorso di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. In fase di iscrizione gli studenti dovranno indicare almeno 10 sedi dove procedere alla successiva immatricolazione. Le materie d'esame restano quelle dello scorso anno. Viene aumentato il tempo a disposizione degli studenti per sostenere le prove d'esame. Per accompagnare gli studenti nella preparazione è già online la piattaforma gratuita promossa dalla

0: Conferenza dei rettori delle università italiane. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: Eccoci pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Oggi un martedì particolare per le ricorrenze di quelle che piacciono a noi, visto che il 14 luglio è una data centrale per tutti gli appassionati di esplorazione spaziale. Mi rendo conto che siamo a livello di spigolature della settimana enigmistica, però l'estate, come dire, è anche queste cose. Il fatto è che oggi, nel 1965, la sonda Mariner 4 della NASA trasmetteva le primissime immagini ravvicinate di Marte, fotografie mai viste prima che all'epoca testimoniavano concretamente l'evoluzione della tecnologia di telerilevamento. Questa è la definizione ufficiale. È stato un passo avanti incredibile nella capacità umana di guardare oltre la Terra. Poi, a distanza di tanto tempo, diciamo che il pianeta Marte abbiamo iniziato a frequentarlo un po', oltre che a sognarlo, no? Ci abbiamo mandato missioni, robottini, sonde varie, aspettando quel giorno in cui magari saremo noi in onda dal pianeta rosso tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, come facciamo anche quest'estate, no? Recuperando i momenti più intensi e le voci più appassionanti che abbiamo ascoltato nei mesi scorsi, insomma, quando abbiamo raccontato soprattutto storie di tecnologia con indicazioni, consigli, pareri. Ma questo perché è un argomento che continua ad avere un posto d'onore, ecco, no? Nel nostro cuore e quindi anche nella bella stagione. Le parole dell'estate, insieme a Francesco Filippi che cura la regia, partiamo!

0: su RCN Radio Cittanova.
1: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
2: Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Cari amici di Radio Vaticana e Vatican News, ben ritrovati ad Incontro della Serenità. Io sono Paolo Migani e come sempre abbiamo iniziato il nostro appuntamento ascoltando per sempre con noi il canto dedicato alla beatificazione del Beato Luigi Novarese. Oggi faremo una scelta un po' diversa dal solito, ci fermeremo su un solo argomento, ma è uno di quelli che meritano davvero di essere ascoltati con calma. Lo faremo insieme ai nostri due speakers, Gian Berardino Carlucci e Alessandra Petitta, che ci accompagneranno nella riflessione di Mauro Anselmo, giornalista, scrittore e biografo del Beato Luigi Novarese. Questa riflessione è dedicata al nuovo apostolato degli ammalati. Novarese ci ha lasciato un messaggio rivoluzionario ancora attualissimo, e cioè che la sofferenza non è qualcosa da subire passivamente, ma può diventare una vocazione, una missione, un modo concreto per testimoniare Cristo e continuare a fare del bene agli altri. Ad accompagnare questa riflessione ascolteremo due canzoni. La prima è Cristo vive in noi, che richiama proprio le parole di San Paolo citate da Mauro Anselmo. La seconda è Attraverso di te, dedicata all'importanza di quelle persone che il Signore mette sul nostro cammino per aiutarci a scoprire la nostra vocazione e il senso della nostra vita. Allora restate con noi, mettiamoci in ascolto e lasciamoci guidare da una testimonianza che, ne sono certo, saprà parlare al cuore di ciascuno di noi. Buon ascolto da Paolo Migani. Prima il cuore, l'apostolato secondo Novarese. Riportiamo la relazione del giornalista Mauro Anselmo, biografo del Beato Novarese, proposta durante la giornata di riflessione e programmazione del Centro Volontari della Sofferenza Piemontese alla Cascina Serniola. Un incontro intenso sul tema Prima il cuore, parliamo di apostolato, ricco di spunti spirituali e pastorali. La voce di Mauro Anselmo è quella del nostro speaker Gian Berardino Carlucci.
1: Il nuovo apostolato degli ammalati. Scrivendo la biografia del Beato Novarese, ho incontrato più volte il termine apostolato. Oggi ne parlo in modo diverso rispetto al passato e cercherò di spiegare il perché. Novarese è stato il fondatore del nuovo apostolato degli ammalati. Gli apostoli sono gli ammalati. Non sono le persone sane ad annunciare ai malati la buona novella di Gesù risorto. Sono gli ammalati, cioè coloro che hanno vissuto e vivono l'esperienza della malattia sulla propria pelle, nella loro sofferenza fisica e psichica. Gesù, insegna Novarese, vuole gli ammalati come suoi apostoli, malati come soggetti attivi nella Chiesa. Certamente, ma attenzione, malati capaci di essere volontariamente e liberamente testimoni del dolore, come lo è stato Gesù che ha trasfigurato la sofferenza trasformandola in amore per i fratelli. Malati liberi di seguire la scelta di Gesù che accetta la croce. È un annuncio forte, mai sentito prima nella Chiesa con questa intensità e vigore teologico. Per dare questo annuncio ai malati, Gesù non affida il compito a un medico, un teologo o un pontefice. Gesù sceglie Novarese, giovane sacerdote che è stato ammalato in modo gravissimo, e attraverso il dolore ha maturato la sua vocazione sacerdotale. Un annuncio chiaro che parla al cuore e allo spirito dell'ammalato, rendendolo evangelizzatore del mondo. Un messaggio che può diventare terapeutico, sostegno psicologico per l'ammalato e aiuto nell'affrontare la malattia. Il potere della testimonianza. Non dimentichiamo che Novarese è stato il profeta della medicina narrativa. Fin dagli anni 70 del secolo scorso, nei pellegrinaggi pasquali a Lourdes, invitava gli ammalati a prendere posto su un palcoscenico, abituandoli a raccontare davanti a centinaia di persone il loro modo di vivere la malattia. Prima la sofferenza, la rabbia, quindi l'incontro interiore liberatore con il Cristo risorto. Novarese aveva capito per primo quanto il potere del racconto fosse di aiuto nella relazione terapeutica fra medico e malato. Oggi la medicina narrativa si insegna nelle università. Il rapporto fra spiritualità e medicina fu sviluppato da Novarese 70 anni fa. Egli incoraggiava i malati a confrontarsi con se stessi, a diventare interpreti della sofferenza attraverso una consapevolezza nuova. Caro ammalato, non ti arrendere all'isolamento e alla rassegnazione. sei il figlio prediletto del Signore che ti ama. Impara ad incontrarlo dentro di te nella profondità del tuo essere, perché Gesù Cristo abita in te. Impara a conoscere il Cristo medico, consolatore, amico, maestro. È così che il malato diventa apostolo per gli altri malati e le persone sane. Storie di speranza. Alla base di ogni apostolato c'è un lavoro spirituale, sempre. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me, scrive San Paolo ai Galati. Esaminate voi stessi se siete nella fede, mettetevi alla prova, sempre San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. E potrei continuare. Faccio due esempi. Al ritorno dal suo primo pellegrinaggio a Lourdes, Paolo Marchiori, il malato di Bedizzole, Brescia, affetto dalla SLA, durante il viaggio in treno si sente dire da un ragazzo: «Paolo, mi sembri felice?» «Certo che sono felice», risponde lui, «sono guarito». «Ma come guarito? Cosa dici?» replica il ragazzo. Paolo risponde con calma: «Gesù e sua mamma mi hanno dato tutte le risposte che cercavo. Prima le mie notti erano piene di angoscia, ora riesco finalmente a dormire». È così che Paolo ha iniziato il suo apostolato. Quante persone ha incontrato fin dai primi anni della malattia? Erano loro a cercarlo e a fargli visita. Quante persone ha consolato, aiutato, convertito, salvato dalle malattie spirituali del nostro tempo, la sfiducia, l'incapacità di tanti giovani di capire ed affrontare i lati oscuri della vita, la disperazione, la dipendenza dall'alcol, dal gioco, dagli stupefacenti, la perdita di ogni speranza. E oggi Paolo continua. Oggi, completamente immobile e senza parola, usa un comunicatore ottico per mettersi in contatto con il mondo. Secondo esempio, ricordo la storia di Maria Cecilia Cremonesi. Questa ragazza di Madignano, provincia di Cremona, fu colpita da una gravissima forma di tumore. La sua casa, negli ultimi anni di vita, diventò la meta di numerose persone che ogni giorno facevano la fila davanti al suo letto per raccontarle le loro delusioni, le loro ferite e ricevere da lei, malata terminale, parole di consolazione.

0: Tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope today.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Eugenio Bonanata ad una nuova puntata del programma che racconta la giornata di Papa Leone. Saluto e ringrazio Damiano Caprio alla console per la parte tecnica e vi ricordo che se volete scriverci il nostro numero per i messaggi telefonici è il 335-124-3722. Siamo alla vigilia della visita pastorale a Lampedusa. Leone domani trascorrerà la mattinata sull'isola, decollo previsto da Ciampino alle 7.45 e rientro sempre a Ciampino alle 13.45. Il programma prevede la messa alle ore 10.30 e in precedenza una serie di altre tappe come quella al cimitero, quella alla Porta d'Europa e quella al Molo Favaloro, che sarà intitolato a Papa Francesco. Ne parleremo diffusamente più avanti. Abbiamo scelto di dedicare tutta la puntata a questo argomento in compagnia di alcuni ospiti da Lampedusa, a cominciare da Suor Antonietta Papa, che è responsabile della missione sull'isola dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali. Prima però, come di consueto, diamo subito uno sguardo al bollettino della sala stampa della Santa Sede per vedere l'agenda odierna del Santo Padre. Diversi gli incontri della mattinata, in particolare il Papa ha ricevuto in udienza il Cardinale Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, il Cardinale Castillo Mattasoglio, arcivescovo metropolita di Lima in Perù, poi i vertici della Pontificia

Commissione per la tutela dei minori, quindi il presidente Monsignor Verni, il segretario Monsignor Herrera. A seguire l'incontro con Monsignor Gogni, vescovo di Palencia, Spagna, quello con Monsignor Zani, arcivescovo titolare di Volturno e archivista e bibliotecario emerito di Santa Romana Chiesa. A concludere la mattinata l'udienza con il cardinale De Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Il Santo Padre, inoltre, ha nominato ordinario militare per l'Australia Monsignor Stuart Russell Hall.

del clero dell'arcidiocesi metropolitana di Melbourne, nonché decano della cattedrale di St. Patrick. Prima di proseguire per parlare della visita pastorale a Lampedusa, ci prendiamo una pausa musicale.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco,

0: pomeriggio carissimi amici, carissimi radioascoltatori, bentornati al nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Un caro saluto a voi da Sor Emanuela Prisco ed oggi voglio farvi fare un tuffo nel passato, meglio per poter riscoprire un padre della Chiesa. Parliamo di Sant'Agostino e oggi è venuta a parlarne con noi Silvia Guidi, collega dell'Osservatore Romano. Benvenuta Silvia.
1: Salve, grazie dell'invito.
0: Ci sono parole che veramente sembrano appartenere al passato, ma invece continuano ad attraversare dei secoli. Silvia, proprio di questo voglio parlare con te, della scoperta che tu hai fatto di questo pezzo, diciamo, che poi è scritto su Sant'Agostino e due sermoni ritrovati in Polonia. Ti sei fatto un giro in Polonia, diciamo così?
1: Sì, idealmente, virtualmente sono andata in Polonia grazie al lavoro di questo professore tedesco che si chiama Christian Tornau, che anche molto gentilmente ha risposto velocemente alle domande nostre di Vatican News e Osservatore Romano per capire questa scoperta, su cosa si basa, come è andata, da dove è nata. E una scoperta sembra veramente molto molto importante, ma ancora è allo studio degli esperti.
0: Parlacene un po', per chi non ha letto l'articolo, di questa scoperta, di questa storia, e come ci sei arrivata.
1: E il professor Tornau si è imbattuto casualmente in un manoscritto del XII secolo perché un collega gli ha chiesto di analizzarlo, di tradurre i testi che conteneva e di capire le attribuzioni dei vari testi. C'erano dei sermoni di Agostino, altri di pseudo Agostino, cioè attribuiti da esegeti medievali, ma non del vescovo di Ippona, e c'erano però anche due strani sermoni che non si riusciva bene a capire cosa fossero. In questi casi, quando c'è qualcosa che non torna, in realtà è la spia per qualcosa di molto interessante. Non si è affidato il professor Tornau della sua impressione momentanea, ha chiesto aiuto a colleghi. Non solo, ha convocato, diciamo, un consesso di colleghi, anche dottorandi, postdoc e studiosi vari, e durante una summer school questi due testi sono stati oggetto di analisi filologica e sono stati passati al setaccio. Quindi di fatto questa scoperta nasce da 2 anni di lavoro, 2 anni di verifiche, di dibattiti, di esperti. E il professore dice con molta lealtà che all'inizio è stato preso dall'emozione, pensando: caspita, magari questo è veramente un Agostino mai letto, mai trovato. Poi, dopo il primo entusiasmo, sono arrivati i dubbi. Possibile che questi testi siano veramente di Agostino? Come si fa? Con quali criteri si può appurare questa attribuzione? E dice che però il lavoro nel tempo ha portato a, diciamo, a eliminare quasi tutte le obiezioni, e l'attribuzione è molto molto probabile per tutta una serie di motivi complessi, filologici, ma anche intuitivi. Per esempio, c'è l'ironia tipica di Agostino, quel suo modo di non affrontare direttamente un argomento, ma di arrivarci quasi come per cerchi concentrici. E anche la sua apertura a interpretazioni, le più varie, le più discordanti, ma che possono offrire spunti di interesse molto grandi. Quindi tanti indizi e molti indizi uniti insieme formano una prova. Quindi molto probabilmente è di Agostino, anche se gli studiosi ancora sono al lavoro.
0: E tu come ci sei arrivata?
1: E diciamo che il professore e i suoi colleghi hanno pubblicato questa notizia con molta prudenza dopo appunto quasi 2 anni di lavoro. Quindi online è uscita questa notizia, ma molto molto molto diciamo così prudente, no? Anche perché una cosa interessante che dice il professore è che in realtà non è così difficile trovare testi nuovi di Agostino, perché il vescovo di Ippona ha avuto una produzione letteraria di esegetica, di apologetica sterminata, componeva canzoni perché voleva assolutamente far passare la parola, quindi omelie, sermoni, esegesi, un complesso sterminato di testi, quindi che spuntino cose inedite non è così così difficile. È successo per esempio nel 1990 con 30 sermoni scoperti a Magonza, 30 sermoni inediti nel 1990, quindi l'altro ieri dal punto di vista della filologia. Quindi non è così difficile trovare cose di Agostino, perché ha scritto moltissimo e chiaramente testi meravigliosi che quindi sono stati poi tramandati.
0: Perché la scoperta di due sermoni inediti di un autore che è vissuto 16 secoli fa dovrebbe interessare i lettori, gli ascoltatori oggi, secondo te?
1: Ma la risposta credo la può dare una frase molto amata dal padre Giuseppe Caruso, che ho intervistato insieme all'autore del Ritrovamento, il professore Christian Tornau, e lui ha detto che il lavoro sui padri della Chiesa è come inoltrarsi in una miniera piena di perle, di minerali preziosi, che sono preziosi per il nostro presente, che ci danno degli argomenti, una luce particolare anche per rileggere la scrittura e per leggere la nostra esperienza di esseri umani. E l'essere umano è sempre lo stesso 16 secoli fa, adesso tra 20 secoli il cuore dell'uomo parla sempre la stessa lingua, quindi i padri della Chiesa sono, come dice padre Caruso, una fonte infinita di insegnamenti. E il lavoro di estrazione di questi minerali preziosi è quello che fa uno studioso, un filologo, che mette le mani in pasta nei testi per renderli disponibili anche per noi. A fine del 2026 ci sarà probabilmente l'edizione critica di questi due sermoni inediti, e allora lì potremo anche discuterne con più cognizione di causa, no? Avendo il testo a disposizione e potendo anche discuterne a livello scientifico, ma anche da non addetti ai lavori.
0: Facciamo una piccola pausa musicale e poi ritorniamo a parlare insieme, perché voglio chiederti su una scoperta che poi il padre Caruso ha approfondito, che è quella che si parla della negromante di Endor. Allora, una piccola pausa musicale e poi ritorniamo a parlarne con Silvia Guidi.

0: distanze e della distanza.
1: Ti voglio tanto bene.
2: Amo la consistenza che hai.
3: Che bene che ti voglio.
4: Lo sai che ti amo proprio tanto.
2: Ti voglio bene assai.
5: Sei il cuore mio.
2: Io che posso dire?

0: Ed eccoci ancora insieme, siamo ancora con Silvia Guidi e stiamo parlando di questo articolo che lei ha scritto sulla riscoperta dei sermoni di Sant'Agostino ritrovati in Polonia. Silvia, come dicevo prima, volevo che tu mi spiegassi un poco, no, perché questo tema difficile della negromante di Endor che Padre Caruso sottolinea poi il perché di questo episodio e perché era così controverso.
1: Beh, è importante questo dettaglio perché probabilmente spiega il fatto che questi sermoni sono rimasti inediti per così tanto tempo. L'argomento è controverso, è spinoso, perché parla di un episodio in cui Saul, il re biblico Saul, disperato alla vigilia della guerra con i Filistei, della battaglia, non sente la risposta di Dio alle sue domande, si sente solo, abbandonato e si rivolge alla negromanzia, alla magia nera, chiede aiuto alla strega di Endor, una negromante, e le chiede una cosa veramente sconcertante, cioè di riportare davanti a lui l'anima del profeta Samuele per potergli fare direttamente delle domande. Questo rito satanico di magia nera viene compiuto, effettivamente appare qualcuno che si definisce Samuele, ma non sappiamo se è veramente l'anima del profeta oppure se è una presenza evocata demoniaca, diciamo. E Samuele, questo strano, diciamo, presenza che si definisce Samuele, dice a Saul: tu perirai in battaglia e sarà veramente la fine della tua vita terrena, questo episodio. È chiaro che è un passo molto controverso perché è strano che Dio permetta all'anima di un profeta di essere evocato in un rito di magia nera da parte di un re biblico che comunque ha un compito alto, ha il compito di guidare il popolo di Dio. Quindi, era veramente Samuele, è un episodio forzato, inventato, insomma, è un passo controverso che gli esegeti medievali magari preferivano glissare, non riportare. Altri passi, che sono considerati più normali, tra virgolette, hanno avuto una fortuna più ampia. Quindi, dice Padre Caruso, forse per questo sono stati poco copiati, poco diffusi, perché gli esegeti erano un po' in imbarazzo di fronte a questi testi così strani. Di questi due sermoni, Agostino, ha un modo molto, diciamo, di ampie vedute, diremmo adesso, di commentarli. Elenca le varie possibilità, non critica nessuna delle possibilità e lascia al lettore la possibilità di farsi una sua opinione su cosa possa essere successo, su qual è il significato di questo episodio. D'altra parte è lo stile di Agostino, essere così, diciamo, diremmo adesso, inclusivo, dà spazio a tutte le varie possibilità, interpretazioni diverse, cercando l'utilità di ognuna, l'interesse di ognuna, senza necessariamente confutare subito quello che considera sbagliato.
0: C'è qualche passaggio fra le tue conversazioni con questi due studiosi che ti ha fatto rivalutare gli scritti di Agostino, le sue opere, la sua filosofia anche?
1: Ma il fatto che la sua prosa è spesso molto vivace e ironica anche, diremmo oggi quasi radiofonica, nel senso che Agostino aveva molto il gusto per la parola, sapeva come agganciare l'attenzione di chi lo stava ascoltando, come portarlo dentro lentamente anche ad argomenti complessi, non in modo diretto, ma con cerchi concentrici, come un approfondimento progressivo in cui chi ascolta all'inizio ascolta distrattamente, poi viene come preso dentro un argomentare complesso, ma con un'abilità retorica grandissima, perché oggettivamente Agostino in questi casi spolvera la sua competenza, la sua abilità di retore romano che l'aveva fatto fare carriera ai suoi tempi. Quindi capiamo che sa usare le parole e sa usarle anche in un modo che adesso ci suona familiare, ci suona interessante. Riesce a intercettare anche il nostro gusto di persone del XXI secolo.
0: Padre Caruso dice che c'è sempre da sperare che emergono dei testi di Agostino nelle biblioteche d'Europa nascoste in qualche angoletto, ma secondo te è possibile? Ci dobbiamo aspettare che emergano altri testi davvero?
1: Sì, è molto probabile perché i manoscritti medievali sono una miniera quasi infinita, nel senso che ce ne sono moltissimi che sono presenti negli archivi, non ancora descritti, non ancora trascritti, e c'è veramente di tutto. Una cosa commovente è quando si vedono tra una riga e l'altra i commenti del copista dell'epoca, che magari dice: attenzione, prendete questo manoscritto con le mani pulite, perché io ho fatto tanta fatica a copiarlo, se voi lo sporcate con le mani sporche voi è un peccato. Oppure qualche volta dicono: Dio mi perdoni, ho freddo, ho fame. Ogni tanto mettono disegnetti di cagnolini, gattini, perché erano persone che durante il lavoro avevano dei momenti di noia, di fatica. Quindi questi manoscritti sono veramente una bolla di spazio temporale che ci porta in un'altra epoca, e quindi io colgo l'occasione per incitare i giovani studiosi ad andare in archivio, sporcarsi le mani con la polvere degli archivi e andare a vedere fisicamente i manoscritti, perché sono pieni di sorprese. E una cosa è fare la desktop research, come dicono gli studiosi, una cosa è andare veramente nelle biblioteche antiche e cercare, perché qualcosa di interessante si trova sempre, in qualche caso, come in questo caso, un probabile Agostino, ma anche altre perle nascoste che aspettano di essere scoperte.
0: Il nostro programma si intitola Dritti al cuore. Secondo te, se Agostino fosse oggi qui presente nella società digitale, quella che vi stiamo vivendo, che cosa direbbe per arrivare dritto al cuore dei radioascoltatori e anche di coloro che ci leggono tramite i nostri social, tramite il nostro portale Vatican News?
1: Di regalarsi il lusso del silenzio, perché tutti noi siamo in un turbine incessante di tanto rumore, e ormai il lusso vero, quello che a volte ci neghiamo a noi stessi, è uno spazio di silenzio, un'ora al giorno, mezz'ora al giorno, in cui anche solo ascoltare la voce del nostro cuore, non necessariamente pregare se uno non vuole pregare, ma ascoltare quello che il proprio cuore chiede, grida, vuole. Sembra banale, ma alla fine poi non lo facciamo. Alla fine il turbine delle cose ci prende e non ci diamo mai tregua, non ascoltiamo mai il cuore nostro, che è la cosa più preziosa che abbiamo. Per cui credo che, insomma, un consiglio simile, ecco, non con queste parole, ma simile, così.
0: Grazie Silvia, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.

0: Ed eccoci arrivati alla seconda parte della nostra trasmissione. Anche oggi continuiamo in musica. Ci sono artisti che scrivono canzoni e poi ci sono quelli che riescono a trasformare le emozioni in parole, dando voce a ciò che spesso noi fatichiamo a dire. E uno di questi è Ultimo, che negli ultimi giorni proprio ha fatto un concerto bellissimo qui a Tor Vergata a Roma. È stato veramente un'esplosione e le sue canzoni raccontano fragilità, speranze, silenzi, sogni e rinascite. Abbiamo preparato una playlist per accompagnarci in questo pomeriggio con alcune delle sue canzoni più belle. Vi invito allora ad ascoltare queste canzoni, che non solo con le orecchie ma soprattutto col cuore. Lasciate che ogni parola trovi spazio dentro di voi, perché forse in uno di questi versi ciascuno potrà ritrovare un frammento della propria storia. Ed anche per oggi il nostro programma volge il termine. Vi lascio ad ascoltare la buona musica di Radio Vaticana e vi invito poi a continuare a seguire i nostri programmi. Buon pomeriggio.
1: 1, 2, 3. 1, 2, 100. 1, 2, 3. 1, 2, 100. Non mi piace parlare, ma mi piace sentire. Non mi piace studiare, ma mi piace sapere. Non mi piace l'altezza, eppure amo volare. Ho le tasche bucate e i sogni sono caduti qui.

voglia di amare, però vivo col cuore, sento freddo d'estate, sono fuoco nel mare, non mi piace chi guarda, ma non vuole vedere che un sorriso alla carta.

0: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: Una sera da Pirachille Dolfini, festeggiamenti in Francia per la ricorrenza del 14 luglio, ultima da presidente per Macron, alla parata militare sugli Champs-Élysées, il presidente Zelensky nella capitale per il vertice dei volenterosi, presente anche il nostro capo dello Stato Mattarella, Antonio Soviero.
1: La tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées per la festa nazionale francese consacrata quest'anno alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo, all'indomani del vertice dei volenterosi. 9 paesi, tra cui l'Italia, hanno deciso di creare una coalizione per uno scudo antimissile comune. Macron sfila per l'ultima volta su una jeep militare. Ad attenderlo sul palco d'onore, oltre 30 capi di Stato e di Governo, c'è anche Mattarella. L'applauso più lungo per i militari ucraini, un simbolo di fratellanza, coraggio e destino condiviso. Scrive sui social il presidente francese. Momento conclusivo, i militari con le bandiere di 35 paesi sui 37 della coalizione dei volenterosi davanti alla tribuna presidenziale sulle note della Marsigliese, l'inno nazionale francese. Il 14 luglio in Francia è anche il giorno della memoria della strage di Nizza. 10 anni fa, le 86 vittime saranno ricordate con 86 fasci luminosi nel cielo serale di Nizza. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Intanto in Ucraina non si ferma la guerra, nel paese è arrivato il presidente della CEI, il cardinale Zuppi, che ha visitato anche il campo di prigionieri di guerra russi a Leopoli. Il Papa prega anche per voi, ha detto. Vito De Torre.
2: Dal vertice di Parigi, Volodymyr Zelensky ha incassato il pieno sostegno dei partner occidentali. È stato il primo incontro della coalizione dei volenterosi dopo il cambio di strategia militare di Kiev, che nelle ultime settimane ha colpito duramente il settore petrolifero russo. Anche nella notte i droni dei servizi segreti ucraini hanno centrato due raffinerie, un impianto di Gazprom a Salavat e la raffineria di Afipsky nella regione di Krasnodar. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha accusato l'Europa di aver allontanato gli Stati Uniti dall'intesa raggiunta con Mosca un anno fa. Domani la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà a Kiev per discutere con Zelensky di nuove sanzioni. Da ieri sera è in Ucraina anche il cardinale Matteo Zuppi. Oggi ha visitato una struttura che ospita prigionieri di guerra russi, ai quali ha portato la vicinanza di Papa Leone. Il Papa, ha detto il cardinal Zuppi, prega anche per voi. Vito De Torre, linea allo studio.
0: E si attende un'altra notte di attacchi statunitensi anche sull'Iran. Dopo la rottura della tregua, ieri Teheran ha risposto attaccando due petroliere e resta il nodo dello stretto di Hormuz, per il quale Trump vorrebbe imporre dazi. Massimiliano Cocchi.
3: Nonostante continui a ripetere che la pace è possibile, Donald Trump ha deciso di tornare alla guerra. Lo ha comunicato formalmente al Congresso e lo ha ordinato ai generali che nelle ultime ore hanno distrutto centinaia di obiettivi strategici e militari in tutto l'Iran. Trump ha anche annunciato che prenderà il controllo dello stretto di Hormuz, imponendo alle navi in transito il pagamento di una sorta di pedaggio pari al 20% del valore della merce trasportata come contributo per la sicurezza di quel tratto di mare. Ipotesi che Teheran respinge con forza e che rischia di riportare ad un conflitto su larga scala. Le borse hanno reagito chiudendo in rosso e i prezzi di gas e petrolio sono già tornati a salire, ma i paesi più penalizzati sono gli alleati del Golfo, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emirati Arabi e Bahrain. Su di loro ricadrebbe la rappresaglia iraniana che, oltre alle basi statunitensi, però prenderebbe di mira, come è già successo, anche gli impianti petroliferi. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Poco fa l'ennesima dichiarazione del capo della Casa Bianca, accordi commerciali al posto di una tassa del 20%, dice Trump sullo stretto di Hormuz. Arriverà il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata fissata dalla prima corte d'assisi di Roma al termine della seconda udienza, in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso ricercatore italiano al Cairo nel 2016. La politica, via libera di Lega e Forza Italia, l'emendamento sulle preferenze e la riforma della legge elettorale arrivati in aula alla Camera, con le opposizioni che però chiedono che il testo sia votato integralmente a scrutinio segreto. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
4: Buonasera Pierachille, in aula alla Camera è iniziata la partita sulla legge elettorale che si gioca tutta sul voto segreto, in un muro contro muro tra maggioranza e opposizioni, respinte intanto tutte le pregiudiziali di costituzionalità. Un iter non senza rischi anche all'interno della stessa coalizione di governo, proprio per la presenza del voto segreto e di possibili franchi tiratori contro il voto segreto, si era pronunciata anche la Premier Meloni. Timori che restano dunque nonostante l'intesa ritrovata sul capitolo preferenze con l'emendamento depositato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati UDC, che prevede i capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze e con alternanza di genere. Forza Italia e Lega, dopo una prima contrarietà,

0: lista voteranno a favore, e attendiamo adesso il voto, quello cruciale proprio sulle preferenze, tra circa un'ora. Le opposizioni invece contestano l'intero impianto della nuova legge elettorale che viene rispedita al mittente, è irricevibile, così la segretaria del PD Schlein. Intanto sul tavolo del Consiglio dei Ministri in corso torna il tema della sicurezza. Da Montecitorio, Augusto Cantelli, in linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIM ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,10% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Durerà almeno per tutta la settimana la terza ondata di calore dell'estate con la quale l'Italia fa i conti, temperature che tra venerdì e sabato sfioreranno i 40 gradi al centro-sud. Antonella Mazza Terueli.
2: Soffre di nuovo il caldo l'Europa per la terza volta nella stagione, e avvolta dall'afa la Francia, che si trova a fronteggiare diversi incendi pure intorno a Parigi. Nella settimana in corso le temperature stanno gradualmente aumentando pure in Italia, con picchi previsti oltre i 40 gradi nelle zone interne della Sardegna. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, su 27 città monitorate per le conseguenze del caldo sulla popolazione, 4 risultano al massimo livello di attenzione, saranno 7 domani e 15 giovedì. Eppure, secondo le previsioni, l'anticiclone subtropicale sta già cominciando a perdere colpi al nord, e tra oggi e domani sui rilievi alpini sono attesi temporali che si spingeranno con venti forti e con rischio di grandinate verso la pianura padana, lasciando nell'arsura il centro-sud e le isole maggiori, ma solo fino al prossimo fine settimana, quando giungeranno dall'Europa nord-orientale correnti d'aria fresca che daranno finalmente respiro all'intera penisola. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Caldo ma anche forte siccità con fiumi ai minimi storici. Cesare Cavoni.
3: Il caldo feroce subito dopo la siccità. Nelle ultime settimane il livello del Po è tornato molto basso, con tutti i problemi connessi nell'agricoltura, nella pesca e per gli animali che vivono nel fiume. Alla fine della scorsa settimana l'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici dell'autorità di bacino del Po ha detto che se non piove l'acqua disponibile basta a garantire l'irrigazione dei campi solo per altri 10 giorni, tant'è che il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. La portata attuale del fiume è pari a un quarto della media di luglio, addirittura inferiore ai livelli del drammatico 2022. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: Non ci sono escursionisti coinvolti nella grossa frana che si è staccata sulle Dolomiti di Sesto, nei pressi del rifugio Tre Scarpieri. Il distacco è avvenuto dopo un forte improvviso temporale. I soccorritori hanno cercato eventuali dispersi, nessuno però manca all'appello. Una seconda frana di dimensioni più piccole si è registrata in Val Fiscalina. Visita in 34 istituti penitenziari per delle delegazioni dell'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, federazione che riunisce numerose associazioni impegnate sui temi della giustizia, della pena e dei diritti delle persone private della libertà. Obiettivo: sensibilizzare sulle condizioni delle carceri e sulla funzione rieducativa della pena. Ad opera la visita del presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, ascoltiamolo.
4: Esco ancora una volta con la convinzione che carcere deve essere l'estrema ratio. L'hanno sempre detto tutti, ma infatti poi non è stato così. Uno si chiede di alcuni sistemi di legge, quella sulla tossicodipendenza, quella sui migranti, che poi è la quota che riempiono di più le nostre carceri in Italia. Il senso di tutto questo. E chiedersi quali altre strade alternative possono essere realizzate per dare più dignità. Abbiamo visto alcuni reparti, abbiamo visto l'impegno che viene portato avanti, anche la fragilità, il grido di un bisogno di attenzione da parte di tanti e tanti detenuti. Io credo che il vero problema siamo noi che diventiamo prigionieri dei nostri pregiudizi, a volte anche di ignoranza, di non conoscenza di che cosa vuol dire oggi il problema delle carceri in Italia.
1: La lotta al crimine organizzato si muove sempre più su scala internazionale, al Viminale vertice tra le polizie nazionali dell'Unione Europea. Luigi Ferraiuolo.
5: Gli attacchi informatici, il traffico di droga, lo sfruttamento sessuale online di minori e il traffico di migranti sono alcune delle priorità dell'Europol, l'agenzia per il coordinamento delle polizie nazionali dell'Unione Europea. Sono emerse dal meeting romano le reti criminali più pericolose d'Europa, con i capi delle maggiori forze di polizia del nostro continente. Tra 2024 e 2025 la collaborazione tra Europol e i vari paesi ha avviato 977 indagini internazionali e 171 operazioni congiunte di polizia, con l'arresto di 1.279 persone, 736 nel 2024 e 543 nel 2025, il sequestro di circa 27 tonnellate di droga, di cui oltre 14 di cocaina, e di più di 9 milioni di euro in contanti, quasi 83 milioni in criptovalute. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Mentre l'Europa punta su ospedali più rapidi e meno ricoveri, il rapporto Eurostat sulla degenza ospedaliera segnala un nodo cruciale per l'Italia: pochi posti letto rispetto alla media dell'Unione, un gap che si traduce in sovraffollamento e difficoltà nel garantire risposte tempestive ai pazienti. Monica Di Loreto.
6: In Europa gli ospedali si alleggeriscono, meno ricoveri, degenze più brevi, più chirurgia ambulatoriale. Ma mentre il modello cambia, cresce la domanda di assistenza nei paesi che invecchiano. E qui l'Italia mostra tutta la sua fragilità. Secondo Eurostat, nel 2024 avevamo 314 posti letto ogni 100.000 abitanti, contro una media europea di 507. Un divario che si traduce in pronto soccorso affollati, attese lunghe, difficoltà nel trovare un letto. La Germania supera quota 750, la Bulgaria gli 800, mentre Svezia e Paesi Bassi scendono sotto i 230, puntando sulla medicina del territorio. In Italia i posti letto per malati acuti calano da 20 anni. Oggi sono 255, ma crescono riabilitazione, soprattutto lunga o degenza, più 49%. Segno dell'invecchiamento e del bisogno di cure continuative. La riforma con case e ospedali di comunità prova a spostare le cure fuori dagli ospedali, ma la disponibilità di posti letto resta decisiva per un paese che invecchia e chiede risposte rapide. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Lo sport, il calcio, prima semifinale dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, alle 21 in campo Francia, Spagna, domani l'altra sfida per accedere alla finale tra Inghilterra e Argentina. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Piera Chide Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: Tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope today.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Eugenio Bonanata ad una nuova puntata del programma che racconta la giornata di Papa Leone. Saluto e ringrazio Damiano Caprio alla console per la parte tecnica e vi ricordo che se volete scriverci il nostro numero per i messaggi telefonici è il 335-1243722. Siamo alla vigilia della visita pastorale a Lampedusa. Leone domani trascorrerà la mattinata sull'isola, decollo previsto da Ciampino alle 7.45 e rientro sempre a Ciampino alle 13.45. Il programma prevede la messa alle ore 10.30 e in precedenza una serie di altre tappe come quella al cimitero, quella alla Porta d'Europa e quella al Molo Favaloro, che sarà intitolato a Papa Francesco. Ne parleremo diffusamente più avanti. Abbiamo scelto di dedicare tutta la puntata a questo argomento in compagnia di alcuni ospiti da Lampedusa, a cominciare da Suor Antonietta Papa, che è responsabile della missione sull'isola dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali. Prima però, come di consueto, diamo subito uno sguardo al bollettino della sala stampa della Santa Sede per vedere l'agenda odierna del Santo Padre. Diversi gli incontri della mattinata, in particolare il Papa ha ricevuto in udienza il Cardinale Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, il Cardinale Castillo Mattasoglio, arcivescovo metropolita di Lima in Perù, poi i vertici della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, quindi il presidente Monsignor Verni, il segretario Monsignor Herrera. A seguire l'incontro con Monsignor Gogni, vescovo di Palencia, Spagna, quello con Monsignor Zani, arcivescovo titolare di Volturno e archivista e bibliotecario emerito di Santa Romana Chiesa. A concludere la mattinata l'udienza con il cardinale De Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l'educazione. Il Santo Padre inoltre ha nominato ordinario militare per l'Australia Monsignor Stuart Russell Hall, del clero dell'arcidiocesi metropolitana di Melbourne, nonché decano della cattedrale di St. Patrick. Prima di proseguire per parlare della visita pastorale a Lampedusa, ci prendiamo una pausa musicale.

0: Domani mattina è previsto per le 9 l'atterraggio a Lampedusa di Papa Leone per l'attesa visita pastorale nel luogo simbolo della tragedia migratoria. Una visita sulle orme di Papa Francesco, il quale l'8 luglio 2013 scelse proprio questo luogo come meta della sua prima uscita al di fuori del Vaticano dopo la sua elezione avvenuta il 13 marzo 2013. E a Papa Bergoglio verrà intitolato il Molo Favaloro, la banchina al porto di Lampedusa dove arrivano i migranti. Papa Leone benedirà una targa ricordo del suo predecessore, incontrerà alcuni migranti, si recherà anche al cimitero di Lampedusa, come abbiamo detto, visiterà la Porta d'Europa, il celebre monumento collocato sulle estremità dell'isola che, lo ricordiamo, è il punto più a sud del continente europeo, più vicino alle coste libiche che a quelle italiane. Alle 10:30 poi è in programma la Santa Messa e a seguire il Papa farà rientro in Vaticano. Il decollo da Lampedusa è previsto alle 12:30. Sull'attesa e sul significato di questa visita abbiamo intervistato Suor Antonietta Papa delle Figlie di Maria Missionaria e responsabile della missione a Lampedusa dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
1: Per noi in questo momento è davvero molto emozionante. Proprio questa mattina il vescovo, i signoristi, i preti erano già quasi tutti lì, questi della diocesi. In questo tempo abbiamo preparato varie, ma realmente ci sarà questa sera anche una veglia, ma vari momenti di preghiera molto forti ricordando i migranti, la dignità della persona umana, ricordando Papa Francesco quando venne la prima volta ed è stato per l'isola, per tutta l'isola, per realmente tutte le persone dell'isola sono molto commossi, emozionati e aspettano dal Papa parole. So che ero lì a Barcellona, a Tenerife e ha già detto parole di fuoco, vorrei dire, su che cosa vuol dire essere persona e come accogliere la persona umana. L'ultima enciclica, la prima enciclica, ne parla in modo incredibile ed è questo che aspettiamo da Papa Leone.
0: Ecco, tu personalmente che cosa, cioè dalle sue parole, cosa ti aspetti a Lampedusa?
1: Una parola veramente chiara, come lo sta facendo, perché una parola chiara su questa umanità ferita, su questa ridare dignità a questa, alle persone che vengono, essere questo dialogo tra le culture, cercare veramente la pace. E credo che sarà un po', sai, quando si fanno i fuochi d'artificio e c'è il bouquet finale, credo che Lampedusa deve rimanere questa isola accoglidora, accogliente, un'isola che possa abbracciare, è porta d'Europa, si è sempre detto che è la porta d'Europa, quindi essere quest'isola ancora con le braccia aperte, nonostante i decreti, nonostante le difficoltà, nonostante adesso non arrivino quasi più, perché da Pasqua ho visto con le sorelle, ero qui, diciamo che gli sbarchi sono molto inferiori a prima, quando nel 2023-2024 erano veramente uno dopo l'altro 12-15 al giorno. Oggi no, l'altro ieri sono state 54 persone, cioè una volta sola. Ora non so se continuerà così o se è un... non ho idea, perché non voglio mettermi in questo, ma chi viene deve sapere che è accolto, perché è una possibilità di vita diversa. Questo io penso di poter dire, cioè che la persona che verrà ha una possibilità dove lui non ha, per esempio fugge da una guerra, da una persecuzione religiosa o civile, da quello che sono violenze, da quello che è sopruso, da quello che è oppressione, sapere che in Europa ancora c'è libertà, c'è possibilità, c'è un minimo di poter guardarci negli occhi e dire ok, siamo fratelli, ecco.
0: Suor Antonietta, però sembra che il tema resti sempre spinoso, il tema dell'accoglienza dei migranti,
1: molto,
0: no?
1: Noi credenti,
0: che cosa dobbiamo ancora imparare da questo, da Lampedusa, da questo tema?
1: Che cosa dobbiamo imparare? Imparare che l'umanità, la mia, la tua, quella dell'altro, è l'umanità di Cristo. Questo noi credenti dobbiamo pensare, che non c'è distinzione, Lo so, perché anche qui in Lampedusa pian piano si crea questa mentalità di difficoltà perché l'altro è altro da me e perciò è diverso e quindi ne ho paura. Ma questo sia, mi dispiace dirlo, ma a volte sono anche i media che fanno un po' la testa e quindi diventa difficile. Ma poi quando si conosce la persona, quando si conosce la storia, quando si vede con chi, allora le cose cadono, le barriere cadono, le frontiere. Perché vedo che in Europa, per esempio, nelle case ci sono persone che badano alle nostre mamme, papà o figli, ai lavori di casa, la maggior parte camerieri, eccetera, la maggior parte sono stranieri e affidiamo a loro i nostri beni, i beni maggiori magari. Se affido mia madre o mio padre ad una persona che non conosco, che viene da un'altra parte, vuol dire affidare a lui quello che è la cosa più preziosa per me. Mi fido perché lo conosco, perché so chi è, perché mi ha raccontato la sua storia. E quindi così l'umanità passa attraverso il contatto, attraverso la carne, attraverso quello che è stato Gesù Cristo per noi, cioè Dio che si fa carne. Ecco.
0: Ora, Suor Antonietta,
1: certamente ci sono difficoltà, certamente ci sono difficoltà. Mi dica, mi scusi.
0: Volevo riflettere sulla vostra missione a Lampedusa, che rappresenta in modo plastico l'eredità di Papa Francesco, perché fu proprio Bergoglio, no, a volere la vostra presenza sull'isola. È giusto ricordarlo, vero?
1: Sì, in effetti quando venne chiese non ci sono suore sull'isola e da lì la UISG, l'Unione Internazionale Superiore Generale alla quale appartengo, ha subito chiesto alle altre madri generali se era possibile inviare almeno una e molte madri generali in quel tempo hanno cercato di essere solidali e abbiamo iniziato con varie comunità in Sicilia, poi siamo andati a Lampedusa dal 2019 e lì abbiamo continuato fino ad oggi. Fino ad oggi c'è la presenza della UISG con comunità intercongregazionali. Oggi presenti sull'isola sono tre sorelle, ma a Porto Empedocle esistono altre due sorelle con una piccolissima comunità che accolgono i migranti che da Lampedusa poi passano a Porto Empedocle e realmente fanno anche un lavoro così con i migranti di Agrigento, le piccole comunità e le associazioni di minori non accompagnati. È veramente molto bello, molto bello. Soprattutto questa fraternità che va al di là delle congregazioni perché abbiamo un unico obiettivo che è quello di accogliere. E non so, adesso vedremo di incontrare il Papa Leone, non so se sarà possibile, ma io l'ho già salutato a Barcellona dicendogli santità, l'aspetto a Lampedusa. Quindi, e lui è stato davvero molto contento.
0: Suora Antonietta, qual è il momento di questi anni in prima linea a Lampedusa e non solo che ti porti nel cuore in modo particolare?
1: Gli occhi di questi ragazzi che arrivano con tanta speranza, veramente, gente che quando arriva ha il mondo nel cuore, nonostante la fatica, nonostante le torture, nonostante la difficoltà, però guardano tutti con speranza in qualche cosa che verrà, ecco, noi non possiamo non accogliere, nel senso non possiamo fermarci a Lampedusa, dobbiamo continuare a dire ok, dopo Lampedusa, dopo questa piccola accoglienza, c'è anche una, non so come si dice bene in italiano, ma credo una presa a carico, un continuare accompagnando, insegnando italiano, insegnando la nostra cultura, senza abbandonarli, altrimenti certamente si troveranno soli e quindi tutto il resto. Lo so che ci sono già molte organizzazioni, molte congregazioni che si stanno adoperando per aiutare le persone che sono migranti, però non basta.
0: Quindi il tuo invito è apritevi, apriamoci, ascoltiamo, siamo in relazione con queste persone.
1: Siamo speranza, fiducia, questo, speranza, fiducia, umanità, aprire gli occhi, il cuore, saper parlare con loro, dialogo, dialogo, dialogo, conoscenza, perché questo fa che possiamo entrare in contatto. Io parlo con te, già con te persona umana, già mi sento accolta e ascoltata. Ecco, un'altra cosa è l'ascolto. L'ascolto è fondamentale. Io vedo qui abbiamo pochissimi momenti di ascolto, ma già sapersi riconosciuti e ascoltati è tutta un'altra storia.

0: Sono le 14, 35 minuti e 12 secondi e questo è Pop Today, il programma che racconta la giornata di Papa Leone, il quale domani sarà a Lampedusa, dove ovviamente si stanno ultimando i preparativi per l'arrivo del Santo Padre. In prima linea c'è anche Don Carmelo Petrone, direttore del Centro per la Cultura e la Comunicazione dell'Arcidiocesi di Agrigento, il quale gestisce la sala stampa. Stamattina l'abbiamo intervistato, sentiamo. Don Carmelo, come stai? Una domanda retorica, ma non molto, alla vigilia dell'arrivo di Papa Leone.
1: Benissimo, benissimo. Ovviamente, diciamo, facendo parte della macchina organizzativa, nello specifico mi sto occupando, come per la volta precedente, della sala stampa. Quindi tutto il discorso accrediti, il discorso rapporto con i giornalisti e con tutti quelli che diciamo chiamano per avere informazioni e notizie della visita del Santo Padre.
0: Quanti saranno i giornalisti presenti a Lampedusa per la visita di Papa Leone?
1: I giornalisti accreditati tramite il forum che abbiamo predisposto sono 210. Ad oggi sono arrivati quasi 70 giornalisti.
0: Come avete organizzato l'accoglienza?
1: Beh, l'accoglienza, la sala stampa, così come la volta precedente, è presso un ristorante, che è, diciamo, il luogo più prossimo al luogo della celebrazione, a 50 metri dal luogo. Abbiamo, grazie anche alla generosità della proprietaria Valentina, che ha messo a disposizione la struttura, abbiamo attrezzato qui la sala stampa, ovviamente attrezzata di tutto punto per ospitare i giornalisti che qui lavoreranno, che qui trovano, ecco, un collegamento, trovano di posto dove appunto svolgere il loro lavoro.
0: Senti, alcuni arriveranno, o meglio partiranno stasera da Agrigento, giusto? In nave?
1: Sì, per favorire, ecco, la partecipazione di quanto più gente possibile, è stata predisposta in particolare questa nave che partirà stasera, quindi i pellegrini

0: passeranno la notte in nave, arriverà domani mattina a Lampedusa, quindi arriveranno in mattinata e parteciperanno agli eventi della visita del Santo Padre. In particolare il cuore della giornata sarà la celebrazione eucaristica e nel pomeriggio ripartiranno.
1: Siamo nel bel mezzo della stagione turistica, i lampedusani come stanno vivendo questi giorni e queste ore?
0: I lampedusani stanno ovviamente, ecco, oltre al carico turistico, appunto come tu dicevi, hanno veramente aperto letteralmente con le loro case per ospitare quanta più gente possibile. Ovviamente, dicevo, ci sono i limiti, ecco, di una realtà piccola come Lampedusa, però Lampedusa è stata all'altezza della situazione. Ovviamente ci sono anche, come ovvio, i lavori preparativi, in preparazione a sistemare, ecco, il percorso papale.
1: Senti, qual è il valore di questa visita per la Chiesa di Agrigento?
0: Il valore di questa visita è indubbiamente quello di essere confermati dal Santo Padre. Il Santo Padre lo ha fatto già con i messaggi espliciti, ecco, appunto, che ha fatto nel suo recente, l'ha voluto lanciare nel suo recente viaggio in Spagna, alle Canarie, in modo particolare, perché le Canarie sono la Lampedusa della Spagna, perché vivono grosso modo con lo stesso problema, certo in maniera con contesti diversi, però il Santo Padre viene, appunto, per, lo ha detto anche già nel messaggio del 9 settembre scorso, per confermare, appunto, l'opera e l'azione delle comunità samaritane, ecco, di Lampedusa e Linosa. Linosa è la piccola isola che fa parte del comune di Lampedusa, che ovviamente ha un carico minore, però anch'essa con i suoi abitanti negli anni è stata avamposto dell'accoglienza. E dico sempre, la nostra è una generazione fortunata, la nostra, parlo di noi, parlo della Chiesa Agrigentina, perché in 40 anni abbiamo avuto la visita mai avuta prima, ecco, in 2000 anni di storia di cristianesimo, di ben tre visite di pontefici: Giovanni Paolo II nel 93, e a Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi lancia il famoso grido contro i mafiosi, no? Convertitevi, un giorno verrà il giudizio di Dio. Poi Papa Francesco, che sceglie nel 2013 proprio Lampedusa come meta del suo primo viaggio apostolico, e adesso Papa Leone, che ritorna sui passi di Francesco per abbracciare, appunto, la comunità, per ricordare i migranti morti in mare.
1: Don Carmelo, Papa Francesco l'8 luglio 2013 venne per chiedere perdono ai migranti, al Signore, celebrò una liturgia penitenziale in cui parlò per la prima volta della globalizzazione dell'indifferenza e di una società che aveva dimenticato l'esperienza del piangere. Temi sempre attuali, no?
0: Sì, temi attualissimi, che il Papa ha anche ripreso sempre in quel messaggio di cui ti dicevo del 9 settembre scorso. Mentre Papa Francesco ha parlato di una globalizzazione dell'indifferenza, Papa Leone stigmatizza la globalizzazione dell'impotenza, perché molte volte, dice il Papa, appunto, ci sentiamo impotenti dinanzi a questo fenomeno, che è certamente più grande di Lampedusa, che è certamente più grande di Linosa, più grande dell'Italia. Ed esige, appunto, una risposta europea, esige una risposta internazionale.
1: Don Carmelo, tu quella giornata con Papa Francesco nel 2013, come l'hai vissuta? Anche allora, no? Come accennavi, curavi la gestione della sala stampa.
0: Sì, ho curato anche allora la gestione della sala stampa. E tengo a precisare una differenza fondamentale: mentre oggi abbiamo avuto un lasso di tempo congruo, ecco, per preparare il tutto, allora la visita fu annunziata il 30 di giugno e si compì a distanza di 5 giorni, quasi 6 giorni, ecco, 5 giorni appena, per organizzare quella visita. Tieni conto, ecco, il fatto che Lampedusa, come ti dicevo, non è la terraferma, ecco, per arrivare da Porto Empedocle con Lampedusa ci vogliono almeno 10-12 ore di nave, e con tutti i problemi logistici, appunto, che una situazione del genere comporta. Però allora ce l'abbiamo fatta con l'aiuto e la collaborazione di tanti, soprattutto appunto delle autorità civili, militari, della protezione civile. Sì, quel giorno ero anch'io qui in sala stampa a svolgere lo stesso servizio che sto svolgendo oggi.
1: E la notte prima non hai dormito?
0: La notte prima non ho dormito, sì, perché come ho scritto, ti ho raccontato, mi pare anche per telefono, era il 7 luglio, che il viaggio fu l'8 luglio, e mi chiama padre Lombardi, appunto, Carmelo, sì, mi dica padre, raggiungimi ecco al Bembì dove pernotto, no? L'ho raggiunto e mi consegna una chiavetta che conservo gelosamente, una chiavetta digitale, era un SB con lo stemmino pontificio, e mi disse, appunto, guardandomi negli occhi, qui c'è l'omelia che il Santo Padre, appunto, pronuncerà domani durante la messa. Ovviamente, come tutte le cose date in anticipo, mi raccomando di fare in modo di evidenziare e curare che il testo era, appunto, sotto embargo, di fare le copie necessarie e di distribuirle in sala stampa. Io andai in parrocchia a stampare appunto l'omelia, e ebbi il privilegio di leggerla per primo, quell'omelia, almeno tra i giornalisti, tra coloro che poi l'indomani l'avrebbero ascoltata, e mi resi conto subito, ecco, della portata, ecco, di quel messaggio. E la notte, ecco, perché non ho dormito, mi rimbombavano quelle domande che Papa Francesco fece, no? Chi ha pianto, no? Chi ha pianto oggi per questi migranti morti in mare? E quindi lui allora chiese perdono, chiediamo perdono per l'indifferenza, appunto, verso questi fratelli, verso queste sorelle, e poi fece una preghiera accorata al Signore, oltre, appunto, alla richiesta di perdono, fece anche, appunto, questo appello chiedendo di non disinteressarsi, appunto, delle sorti del fratello, richiamando le domande bibliche: Adamo, Adamo, dove sei? Dov'è il sangue di tuo fratello che grida fino a me? Ecco, parole che non mi hanno fatto dormire, poi sentite l'indomani in presenza, ecco, sono state, ecco, tutta un'altra cosa.
1: Ecco, e poi l'indomani, come hai vissuto la giornata con Papa Francesco? C'è qualche aneddoto che vuoi condividere con noi?
0: Dopo la messa c'è stato un momento in parrocchia in cui il Santo Padre ha salutato la comunità, c'è stato il cosiddetto baciamano in parrocchia, l'ho salutato, appena, appunto, ho detto che curavo l'ufficio stampa, gli diede anche la copia del settimanale diocesano di cui, appunto, sono direttore, e lui mi ha ringraziato, ecco, per il servizio reso al suo ministero attraverso e nel campo della comunicazione, mi ha benedetto anche in tal senso.

0: Tutto pronto a Lampedusa per la visita pastorale di Papa Leone in programma domani mattina, che seguiremo in diretta a partire più o meno dalle ore 9. Una visita che unisce diversi punti sul tema dell'accoglienza: la tappa alle Canarie, quella a Sant'Angelo Lodigiano per il saluto a Santa Gabrini, la patrona dei migranti, e il ricordo di Papa Francesco, il quale nel 2013 sorprese tutti recandosi a Lampedusa, dove offrì parole e gesti rimasti impressi nella memoria collettiva a livello internazionale. Ne abbiamo parlato con Don Stefano Nastasi, attualmente rettore del seminario vescovile di Agrigento. Sentiamo. Papa Leone viene a Lampedusa in ricordo della storica visita di Papa Francesco l'8 luglio 2013. Tu allora eri parroco della parrocchia di San Gerlando a Lampedusa e Bergoglio venne proprio a seguito di un tuo invito, una tua lettera, è così?
1: Sì, diciamo che l'input iniziale probabilmente fu la lettera che avevamo inviato a marzo del 2013, il giorno dell'inizio del ministero Petrino di Papa Francesco. Era una lettera augurale nel quale spiegavamo un po' quello che era il dramma che l'isola viveva e nello stesso tempo la fatica della risposta che la comunità cercava di dare al dramma di allora, come anche nel tempo presente, se vogliamo. Nella lettera, che era, ripeto, augurale, c'era l'invito a visitare l'isola.
0: E poi ci fu questa risposta abbastanza inaspettata, almeno dalla prospettiva dell'opinione pubblica nazionale e internazionale.
1: Per primi la sorpresa è stata nostra per certi versi, perché non immaginavamo che sarebbe venuto e che avveniva quella visita in un tempo così immediato, perché è stata preannunziata a noi circa 10 giorni prima e poi, così come è avvenuto l'8 di luglio, arrivò a Lampedusa.
0: Papa Francesco sull'isola pronunciò un'omelia fortissima. Quali parole ti colpirono in modo particolare?
1: Ma le parole che mi colpirono fu sicuramente il passaggio della globalizzazione e dell'indifferenza, ma nello stesso tempo quell'interrogativo: chi ha pianto? Anche perché quelle parole, chi ha pianto, o l'interrogativo, un po' sono l'eco della stessa lettera che avevo inviato per certi versi, perché nella lettera parlavo delle lacrime del Papa, che non sono soltanto le lacrime personale, sono anche le nostre lacrime. Cioè, nel pianto, nel dolore del pontefice c'è il nostro dolore, c'è il nostro pianto. E quando lui durante l'omelia disse: chi ha pianto per questi fratelli? Allora io sono andato un po' a quelle parole che avevo usato nella lettera, ma nello stesso tempo anche ai volti e ai pianti che avevamo accompagnato nel tempo precedente al giorno della visita. E ho ricordato i volti dei sopravvissuti, di chi ha perso qualcuno durante il viaggio, della comunità che insieme ai sopravvissuti ha pianto i morti.
0: La globalizzazione dell'indifferenza nel corso del tempo è diventata una categoria sociale che è utilizzata da molti, no, per leggere il mondo.
1: Sì, sicuramente. È qualcosa che ci deve interrogare, anche perché un po' questa realtà la tocchiamo con mano e, ahimè, a volte noi siamo coinvolti anche in questa dimensione. Dimensione che necessariamente deve essere esorcizzata da una realtà che deve essere riumanizzata e per certi versi anche ricristianizzata.
0: Tornando alla visita di Papa Francesco, hai qualche aneddoto legato a quei momenti trascorsi insieme, anche dietro le quinte, tra virgolette?
1: Sì, allora io ho visto in lui come un padre, come un pastore, come un vescovo della nostra diocesi, che ci ha accompagnato e che si è fatto accompagnare, ma in modo particolare ricordo le parole che lui ha rivolto pubblicamente ma anche in privato relativamente al fatto che la dimensione della tenerezza del cuore. Lui mi diceva: io sono rimasto colpito dalla tenerezza del cuore che ho letto nei vostri cuori. Questa è una cosa molto bella che ricordo sempre particolarmente.
0: Ed ora arriva Papa Leone. Che cosa ti aspetti da questa visita?
1: Ma credo che sia una continuità rispetto a quella passata, ma anche qualcosa di diverso, anche perché è passato il tempo, c'è un orizzonte nuovo, ci sono delle situazioni che si sono evolute nel tempo. Ahimè, in molte situazioni anche si è moltiplicato il dolore, la sofferenza, anche l'incomprensione, perché lui ha parlato di globalizzazione dell'impotenza. Io credo che è di questo che verrà a parlare in modo particolare, non tanto alla comunità di Lampedusa ma al mondo intero. Mi aspetto che sarà una visita che non parlerà soltanto attraverso le parole, parlerà principalmente attraverso i segni.
0: E il Papa si rivolgerà anche ai potenti del mondo, immagino.
1: Penso di sì, però credo che principalmente, essenzialmente, la sua parola si rivolgerà interpellerà il cuore di ciascuno, anche il nostro. Noi non siamo esenti da tutto questo. Sicuramente avrà anche parole forti per chi è chiamato a governare e a guidare i popoli.
0: Don Stefano, il tuo messaggio in conclusione a chi ci ascolta: come predisporsi alla giornata di domani, come entrare in sintonia con Lampedusa e con Papa Leone?
1: Ma penso che dobbiamo seguire con lo sguardo degli occhi innanzitutto, passo dopo passo, perché mi ripeto per certi versi, è importante i gesti che compirà, i luoghi che visiterà, perché parlerà essenzialmente attraverso i gesti più che le parole. E poi è necessario anche da parte nostra metterci in ascolto, perché avrà una parola di incoraggiamento, avrà un invito anche per noi a ripartire, a ricominciare, a riporre la nostra fiducia nel Signore, non nelle nostre forze.
0: Siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Da Eugenio Bonanata al microfono e Damiano Caprio in regia, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.

ed anche se non conta niente, evviva la sua nostalgia. Evviva l'arte che si ribella, e se non l'arte che ci sta a fare, e non ammette nessun padrone.

0: casa con il suono che è uno spasso. Se penso a prima non ci credo, yo. Da Blas è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
3: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
4: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
5: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
6: 12 43 722.
7: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Restate in Italia è il titolo del nostro programma, non è un imperativo, ma è un suggerimento. Qualora voi stiate girovagando per il bel paese in cerca di qualcosa da fare, beh, noi vi diamo le giuste dritte. Io sono Giacomo Avanzi e con Livio Cosentini in regia prendiamo il traghetto quest'oggi, un traghetto che ci porta in Sardegna a Cagliari. Da lì saliamo in auto con una buona playlist e arriviamo alla Marina di Villa Simius per l'omonimo festival. E qui al porto turistico incontriamo chi ci farà da guida, la scrittrice e sceneggiatrice, nonché direttrice artistica del festival, Francesca Serafini. Buonasera Francesca.
2: Buonasera Giacomo, buonasera.
1: Grazie per essere qui con noi. Allora, noi ci stiamo guardando intorno, immaginandoci di essere proprio lì alla Marina di Villa Simius e innanzitutto vediamo un posto bellissimo. Dove ci troviamo?
2: Beh, ci troviamo proprio nel porto, quest'anno addirittura su un molo, la piazzetta del Molo S proprio nella marina, per avere un ascolto più immersivo, perché avremo intorno soltanto le barche, il mare e la luna, speriamo, insomma, che ci accompagnerà in tutte le serate nel suo splendore.
1: Noi speriamo sempre che siano serate sognanti, anche perché sono serate veramente speciali quelle che prevede il festival quest'anno, è vero?
2: Beh sì, diciamo siamo partiti con un premio Oscar come Kenneth Lonergan, che ha vinto l'Oscar con Manchester by the Sea qualche anno fa per la sceneggiatura, accompagnato da sua moglie Jace McCameron, che forse il grande pubblico in Italia conosce per essere stata la Jerry di Succession, una serie HBO che ha avuto molto successo. E poi è un percorso tra cinema, letteratura, teatro. Quest'anno avremo più avanti, il 25 e il 26 luglio, un weekend tutto dedicato alla grande musica, perché il 25 saranno nostri ospiti Valentina Cenni e Stefano Bellani, e poi il giorno dopo Nino D'Angelo, a 50 anni dall'inizio della sua carriera, in un bellissimo dialogo con la scrittrice Elena Stancanelli. E poi avremo teatro, una serata, uno spettacolo vero e proprio, inedito tra l'altro, creato in qualche modo per noi, che è Vagare tra le stelle da Dante a Joyce, con due grandi traduttori italiani, quelli che hanno tradotto il Phoenix Wake di Joyce, quindi la cosa più difficile da tradurre in assoluto, che faranno, cioè Fabio Pedone e Enrico Terriloni, che faranno con noi questo viaggio nella grande letteratura, mostrandoci come questi autori non solo continuino a parlarci anche oggi, ma possono essere anche forieri di grande divertimento, no?
1: Mi sembra di capire che è un festival a 360 gradi, non esclude nulla.
2: No, l'idea è quella, da un lato appunto di far capire che c'è un filo comune tra tutte le arti quando sono grande arte, cioè non sono sottoposte al logorio e all'usura del tempo, perché un'opera d'arte è per sempre, e poi può essere appunto declinata in tanti modi, dalla musica, dal teatro, il cinema, la letteratura. L'idea, e penso lo specifico del nostro festival, è quello di non essere attaccato alla contingenza, alla promozione di un'opera in particolare, ma di cercare di fare

0: le conversazioni quasi monografiche sull'opera degli artisti che sono ospiti, per dare una possibilità inedita al nostro pubblico, e cioè quella di entrare nell'officina di questi artisti e capire da dove nasce l'ispirazione, come, al netto ovviamente del talento e del genio di ognuno di loro, come si lavora perché da un'idea iniziale poi si arrivi a un'opera compiuta che raggiunge anche un grandissimo pubblico.
1: Francesca, nell'ideare questo festival, quanto c'è del tuo mestiere di scrittrice e sceneggiatrice? Perché è un lavoro di invenzione anche quello di collazione, nel senso di mettere insieme cose diverse, anche quello di chi opera una direzione artistica.
0: Secondo me sì, ci sono molte cose in comune, ma immagino in questo anche in comune, no? Quando fai una scaletta radio c'è un elemento creativo, devi creare un copione, devi creare un percorso, e ovviamente qui c'è molto del mio mestiere, intanto perché molti degli ospiti che riesco a raggiungere sono legati proprio al fatto che con alcuni di loro ho collaborato, con altri mi è capitato di incontrarli in circostanze appunto legate al nostro mestiere. Però dall'altra c'è proprio questa mia idea di voler costruire un percorso che poi rimanda da un incontro all'altro, per cui apparentemente sono tutte cose molto diverse ed eterogenee tra loro. E però, per chi ha la fortuna poi di seguire l'intero percorso, regalandosi anche una bellissima vacanza in uno dei posti, certo, credo più belli del Mediterraneo, cioè si ricostruisce il filo, cioè il filo di un certo modo di guardare al mondo, uno sguardo sul mondo, e come questo sguardo poi si possa tradurre in emozioni per tutti attraverso la trasformazione dell'arte, che è un po' il compito dell'arte poi, no? Rendere a tutti accessibili delle emozioni che magari soltanto gli artisti riescono a cogliere già nel mondo mentre vivono, diciamo.
1: Affondare verso l'alto, quindi è possibile.
0: Quella è l'idea, affondi verso l'alto, perché l'idea è, ho ripreso quest'anno una frase molto bella di Sciascia, che peraltro cita Savinio, che dice che non c'è niente di così profondo che non possa diventare superficiale, cioè l'idea che la profondità, essere profondi significa solo essere pedanti, pesanti, è un'idea totalmente sbagliata, perché la vera arte è quello di rendere di far affiorare in superficie, far andare verso l'alto anche qualcosa di molto profondo. I grandi artisti ci riescono. Io credo che bisogna sempre diffidare degli artisti complicati, perché un conto è operare sulla complessità, un conto è essere complicati, perché probabilmente non hanno capito niente manco loro, ecco, questa è un po' la mia idea. E noi abbiamo creato un percorso con Martone, con Sonia Bergamasco, Maria Grazia Calandrone e tutti gli altri grandi, Diego De Silva, creare appunto un percorso per cui con cui mostrare che si può essere leggeri, efficaci, divertenti anche essendo molto molto profondi.
1: Rimani con noi, Francesca, continuiamo a parlare fra poco nuovamente del festival e anche un pochino della storia del festival. Vogliamo però ascoltare prima un po' di musica, è una musica che ci arriva direttamente da In Blu, è Cesare Cremonini che ce la propone, è una canzone di un po' di anni fa, era il 2005, questa è una canzone che esce direttamente dalla playlist mia e di Livio Cosentini, che in regia un po' ci fa sognare, ci porta in un mondo diverso perché ci porta a Bologna, è una canzone nata da una finestra aperta su Bologna. Queste sono proprio le frasi che aveva detto Cesare Cremonini all'epoca, parlando di Marmellata, che è un pezzo che conoscete e con cui vi lasciamo in questo momento, per poi riprendere fra pochissimo il viaggio che ci porta in Sardegna. Marmellata 25, eccola qui.

0: E questo era Cesare Cremonini, Restate in Italia, e noi siamo ancora con la mente al Festival della Marina di Villa Simius, che mette insieme l'acqua in cui si affonda e l'alto verso cui tendiamo, il mare e le stelle, che ci sta raccontando Francesca Serafini, direttrice artistica del Festival. Francesca, abbiamo parlato del fatto che tu sei direttrice artistica, non è il primo anno, è il terzo, giusto?
1: Sì, è il terzo anno dopo che colui che ha fondato il festival e che poi proprio concretamente crea le condizioni per realizzarlo, cioè Luigi Ferrara, mi propose questa avventura, per me del tutto inedita, perché io sono più avvezza alla carta, al computer e alla così alla riflessione solitaria, e però è stata una sfida che ho colto, perché è una possibilità di confrontarsi e di conoscere più da vicino tutta una serie di artisti che mi mettevano curiosità e in alcuni casi appunto non avevo avuto il modo di incontrarli o comunque di poter passare del tempo con loro, e devo dire che questa poi è la molla fondamentale. Io credo che il nostro pubblico si rende conto che le scelte sono fatte proprio per passione, e quindi che c'è la volontà di condividere questa curiosità e questo interesse per gli artisti coinvolti, e quindi si crea un clima, devo dire, particolarmente piacevole e intenso, cioè anche se stiamo sotto le stelle, stiamo all'aperto, devo dire che c'è un ascolto quasi da teatro, cioè tutti entrano come entrassero in una sala e restano lì a godersi l'intensità di questi momenti, che poi appunto svariano da andare molto in profondità su alcune questioni a proprio a momenti teatrali di spettacolo e di divertimento in cui scatta la risata e l'applauso in maniera estemporanea.
0: Terzo anno consecutivo, come sono andati questi 3 anni di direzione? Hai parlato di sfida, e sfida è una parola bellissima, perché ci mette di fronte a noi stessi come parola, come condizione, ma ci spinge anche ad andare sempre più avanti.
1: Infatti, perché comunque diciamo io quando mi muovo su terreni che conosco e dove mi sembra di essere preparata dopo anni di studi, insomma, aver sviluppato delle competenze, in questo caso era una scoperta. E devo dire che il risultato è stato molto molto positivo, non solo personalmente per me, perché mi sono molto divertita a seguire le serate, anche solo come spettatrice, quelle in cui non sono coinvolta come intervistatrice, ma poi penso appunto che l'assiduità con cui il pubblico ci ha seguito, anche quando le proposte erano in qualche modo anomale, perché appunto si corre un rischio anche a non stare sul momento, a non prendere l'autore che sta girando tutta Italia con un bestseller, che ovviamente è una scelta legittima, in qualche certo caso anche meravigliosa, perché poi per fortuna vendono tanto anche i grandi scrittori, i grandi artisti, però l'idea appunto era quella di collocarci in una dimensione diversa, volendo dire una cosa, e cioè che le opere d'arte durano per sempre, mentre noi non riusciamo a volte a vedere un film che ci incuriosisce perché dopo una settimana non è più in sala, non troviamo più distribuito un libro se non ha venduto tanto in poche settimane, e in questo modo ci perdiamo dei capolavori. Allora l'idea era quella di invece far vedere che non bisogna stare necessariamente sul momento, ma che andare a cercare, visto che tra l'altro in Italia abbiamo dei grandissimi artisti in tutte le arti, secondo una tradizione antica, visto che insomma abbiamo dei grandissimi precedenti, e quindi andare in quel solco lì, andare a vedere che cosa è stato fatto, che cosa si può fare ancora, e intanto riproporre insomma delle opere che magari rischierebbero di finire nel dimenticatoio, invece possono essere di grande godimento anche adesso, come lo saranno in futuro.
0: Lo accennavi poco fa, la serata finale di questa edizione quale sarà? Con chi sarà?
1: Allora, ci sarà Stefania Olivi, che è una voce anche radiofonica di Hollywood Party, nonché una grande firma del Corriere della Sera, che intervisterà Ippolita Di Maio e Mario Martone. Ippolita Di Maio, che è la sceneggiatrice di tutti gli ultimi film di Martone, e quindi lì sarà molto interessante capire come collaborano insieme, come anche sarà cambiato il cinema di Martone grazie a questa collaborazione. Ippolita Di Maio è anche la moglie, quindi sarà interessante anche un livello in più di capire come poi si certo. possa portare dentro casa il lavoro e come questo può dare ulteriore nutrimento oppure creare magari, non lo so, lo scopriremo, lo scopriranno gli spettatori di quella serata che il 2 agosto appunto chiuderà questa ottava edizione del festival e la terza, diciamo.
0: Spettatori che faranno ingresso gratuito, giusto?
1: È tutto ingresso gratuito, perché abbiamo, oltre a tutta una serie di sponsor che ci permettono di realizzarlo, anche il patrocinio del comune di Villa Simius, e quindi bisogna solo, ecco, uscire di casa, mettersi comodamente sulle nostre sedie a prendersi la bezza del molo e godersi la conversazione di questi grandi artisti, tenendo conto poi che ci sono diversi momenti di spettacolari, nel senso che poi qualcuno legge qualcosa di inedito, per esempio Diego De Silva ci regalerà una pagina del prossimo Malinconico che ancora non è uscito, oppure Sonia Bergamasco appunto legge delle poesie anche di Maria Grazia Calandrone, che sarà la sua intervistatrice, e così via, insomma, in momenti in cui si alterna la riflessione sull'arte ma anche proprio l'arte impresa diretta attraverso delle improvvisazioni sul posto.
0: Francesca, io ti ringrazio per essere stata con noi a Restate in Italia, e l'appuntamento naturalmente è per il Festival della Marina di Villa Simius. Grazie
1: mille. Grazie a voi per l'ospitalità, buona serata.
0: Buona serata a te. Salutiamo allora Francesca, io e Livio Cosentini riprendiamo l'auto e ritorniamo al porto di Cagliari giusto in tempo per il nostro traghetto. Allora, quest'oggi ritorniamo alla base con un carico di storie e suggestioni che ci ha dato Francesca, carico che rimane un po' nel nostro diario di viaggio dell'estate, però il nostro diario ha tantissime pagine bianche ancora e noi siamo qui giorno dopo giorno per riempirle insieme a voi. Allora lo faremo insieme alla prossima puntata di Restate in Italia.
2: Restate in Italia.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Bellezza e carità. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Uno degli aspetti più affascinanti di Venezia è l'invisibile. Non i canali, non Piazza San Marco, non i Corrieri Espresso, i Vigili del Fuoco che si fanno largo nella viabilità acquatica. Niente di tutto questo. L'unicità di Venezia sono le fondamenta. Lo stoicismo delle palafitte secolari, le tracce di una storia di potenza e indipendenza, le istituzioni antiche, le regole non scritte, i modi di dire e quell'aria salmastra che accompagna ogni passeggiata. I turisti, però, conoscono la città soprattutto per il suo fascino. Capita che, come accade con i fiori, i cui petali colorati attraggono gli impollinatori che avviano con la loro visita un nuovo ciclo di vita, anche alcune attrazioni veneziane rappresentino in realtà un valore aggiunto per la comunità. Entrando nella Scuola Grande di San Rocco, sede della Confraternita dei Battuti, splendidamente decorata da Tintoretto, si viene travolti dalla bellezza. C'è però molto di più. L'intero incasso dei biglietti venduti viene utilizzato non solo per mantenere la struttura e salvaguardare le opere d'arte, ma anche per opere di carità a beneficio di famiglie indigenti e carcerati. Ogni anno la macchina della solidarietà si avvia in una parrocchia diversa, seguendo le segnalazioni dei rispettivi parroci. Tutto questo è reso possibile da un'istituzione che, nonostante la scure napoleonica sulle attività legate alla sfera ecclesiastica, non ha mai interrotto la propria attività dal 1478. Claudia Salmini fa parte della cancelleria della scuola, che di scolastico non ha nulla e che lega il proprio nome a San Rocco, protettore contro la peste.
2: Sono un'istituzione che esiste in questa forma soltanto a Venezia. Istituzioni che nascono per la salvezza dell'anima, quindi come forma appunto di autopunizione, poi diventano delle istituzioni che mirano alla salvezza dell'anima attraverso una serie di azioni volte a creare dei momenti di carità, di beneficenza. Il nucleo portante è che è quello dell'attenzione a portare beneficio, ecco, a chi si trova più in difficoltà è sempre molto presente. E ogni anno si riescono a investire in questa attività in delle cifre, direi, piuttosto consistente.
1: Anche Maria Agnese Chiari Moretto Viel fa parte della cancelleria. Mentre racconta le vicende della scuola, ricostruendo l'evoluzione estetica delle sale decorate in ogni anfratto, a un certo punto evidenzia un punto fondamentale. Senza visitatori, la missione caritatevole finirebbe. Per fortuna, i curiosi sono tanti.
3: Circa 140.000 visitatori all'anno, che sono fondamentali, perché bisogna pensare che la scuola non riceve finanziamenti da nessuno.
1: Gli ambienti della scuola sono piuttosto sfarzosi, merito di lasciti e donazioni che in tempi più o meno antichi hanno permesso di sviluppare quell'edificio in cui gli organismi di governo della confraternita prendevano le decisioni legate agli investimenti e all'attività caritatevole. La prima stanza decorata, ovvero la sala dell'albergo, porta con sé una storia che rivela molto dello spirito della Scuola Grande di San Rocco. Un confratello si dichiarò disponibile a contribuire alle spese per dipingere l'ovato al centro del soffitto, a patto che non lo realizzasse Tintoretto. I membri del direttivo decisero di indire un concorso, al quale partecipò anche il pittore, il quale però realizzò il disegno direttamente al suo posto, senza attendere gli esiti della sfida tra maestri. L'opera rimase nella sua versione definitiva, nonostante quel primo abbozzo non fosse piaciuto per nulla a parte del direttivo.
3: Che cosa dice Tintoretto? Che non è colpa sua, ma che è colpa del governo della scuola, perché hanno chiesto un disegno e non necessariamente un buon disegnatore sarà anche un buon pittore. Oltretutto insiste sul concetto di dire, ma non è detto che sia necessario fare un disegno, perché questo è il mio modo di disegnare. Apparentemente non ottiene nessun risultato. Ma ecco il colpo di genio. Se i membri della scuola non vogliono pagarlo per il suo lavoro, Tintoretto desidera donare l'opera per la gloria di San Rocco. In questo modo c'è un atto di donazione che tuttora esiste nei nostri libri, che si chiamano i registri delle parti, cioè le deliberazioni della confraternita, con la firma autografa di Tintoretto.
0: Si sente la Chiesa delle persone.
4: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Amen.

0: così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il Figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena

0: l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: madre. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: adesso ed è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà,
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici,
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata di Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre,
6: e al Figlio, e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo parola alle diocesi, ai santuari e a varie realtà per presentare i santi, proprio i santi della Porta Accanto. Oggi lo facciamo con la diocesi di Ascoli Piceno e abbiamo con noi in linea Don Elio Nevigari, incaricato diocesano per i beni culturali ecclesiastici. Don Elio, buongiorno a lei.
2: Buongiorno, sì.
1: Don Elio, se vuole presentarci per qualche istante innanzitutto la diocesi, anche per aiutare i nostri radioascoltatori a capire dove si trova e qual è la sua storia.
2: La diocesi di Ascoli Piceno si trova in centro Italia, ecco, nella regione Marche, all'interno della provincia civile di Ascoli Piceno, con anche un paio di comuni nella regione Abruzzo, diciamo. È una diocesi un po' media, diciamo, ecco, non proprio piccola, no, però è una diocesi di 850 chilometri quadrati circa, con una popolazione sui 103-104 mila, ecco, diciamo. Negli ultimi tempi, con i provvedimenti, diciamo, della Santa Sede, 2 anni fa è stata unita in persona episcopi con la limitrofa diocesi di San Benedetto Montalto Ripatranzone. Secondo le tesi più accreditate, diciamo, l'organizzazione ecclesiale in questa zona risale al IV secolo d.C. Probabilmente c'erano già dei credenti, perché Ascoli si colloca, ad Ascoli passa la via Salaria, una strada consolare, quindi era direttamente collegata a Roma. Può darsi che il cristianesimo sia arrivato presto, però l'organizzazione ecclesiale, cioè l'inizio dell'episcopato, parte col IV secolo, sì.
1: Quali sono i santi venerati in diocesi e qual è il santo, il santo patrono, naturalmente?
2: Beh, il patrono Sant'Emiddio è un santo, diciamo così, che diciamo ha un po' il primato, ecco, della devozione in diocesi, anche perché è un santo che ha un culto anche mondiale, diciamo così, per via del fatto che è il protettore dal terremoto, no? Lui è il patrono della città e diocesi. E poi ci sono diversi altri santi, diciamo, che sono legati o più direttamente o in maniera più indiretta con la diocesi, con una stragrande maggioranza di religiosi.
1: Ce ne può ricordare alcuni, giusto per...
2: San Serafino da Montegranaro, cappuccino, vissuto tra la metà del 500 e i primi del 600, fratello laico che si è distinto per la sua carità, per la sua devozione anche all'Eucaristia, il beato Bernardo da Offida, ugualmente cappuccino, vissuto un secolo dopo, ecco, nel 600, il beato Corrado da Offida, questo invece è dei primi tempi del francescanesimo, probabilmente compagno dello stesso San Francesco, il beato Costanzo da Fabriano, domenicano, nato a Fabriano ma poi vissuto e deceduto in Ascoli Piceno del XV secolo, e poi abbiamo anche altri santi che magari sono meno documentati dal punto di vista documentario, però ecco, c'è una tradizione comunque popolare, tipo San Cristanziano, ecco, difensore della grandine, ed altri, ecco.
1: Non sono pochi per una piccola diocesi, una diocesi media come Ascoli Piceno, questa carrellata di santi, quindi una terra feconda di santità.
2: Beh, ma è un po' tutte le Marche che hanno dato origine a tanti santi e tantissimi beati, soprattutto religiosi, tant'è vero che i francescani chiamano la provincia delle Marche, la provincia religiosa delle Marche, la provincia stellata, perché ha più santi e beati francescani le Marche che non la stessa Umbria, dove è nato il francescanesimo, diciamo.
1: Le chiedo, Don Elio, vogliamo soffermarci, sì, su una di queste figure?
2: Ecco, quella tra dicevamo la maggioranza sono religiosi, no? E tra cui appunto, ecco, tra questi religiosi c'è una suora, diciamo, di un'epoca vicina a noi, e parlo appunto della Beata Maria Assunta Pallotta. La Beata Maria Assunta Pallotta è una beata che condividiamo in condominio con la limitrofa diocesi di San Benedetto. Adesso spiego perché. Dunque, lei nasce a Force nel 1878. Force è un comune della provincia di Ascoli Piceno ed è diocesi di San Benedetto. Però la sua famiglia abitava a Castel di Croce. Castel di Croce invece è una frazione di questo comune che sta invece in diocesi di Ascoli. Quindi lei era di famiglia di Castel di Croce, nata casualmente a Force, poi la cresima invece l'ha fatta a Castel di Croce, ecco, nel suo paese. Quindi questa memoria sta nel proprio di entrambe le diocesi, ecco, diciamo. Lei diciamo era di famiglia di umili origini, quindi è ora cresciuta conoscendo il lavoro, anche, no, il sacrificio, era figlia di contadini, no? Poi ha fatto apprendistato presso il sarto, ecco, del paese. Poi matura piano piano da ragazza la vocazione a diventare suora. Ora l'occasione nasce dal fatto che in questo paese di Force tornava a villeggiare d'estate Monsignor Luigi Canestrari, che era il vicegerente di Roma. Allora lei ha avuto occasione di poter confidare a Monsignor Canestrari questa sua aspirazione, e Monsignor Canestrari ha fatto in modo, ecco, di poterla inserire nella congregazione delle suore francescane missionarie di Maria. Era una congregazione, una delle tante congregazioni missionarie nate appunto nell'Ottocento, no? Quindi lei ha iniziato il suo percorso in questa congregazione, ricoprendo, diciamo, diverse mansioni, ma sempre comunque mansioni diciamo semplici, mansioni umili. Poi cambiando diverse case. E poi è stata mandata missionaria in Cina, dove c'era evidentemente qualche fondazione della sua congregazione. In Cina, ecco, si è segnalata, soprattutto nell'apostolato, soprattutto nel soccorso dei bisognosi, nella testimonianza, ecco, cristiana. E morì contraendo il tifo, durante un'epidemia di tifo, ed è sepolta là, è sepolta in Cina. Qualcuno, ecco, ha riferito che ancora la sua tomba è esistente ed è, diciamo, anche circondata di rispetto, ecco, da parte dei locali. In seguito è stato istruito il processo, ecco, di beatificazione, che è stato, diciamo, per quello che sono queste procedure, abbastanza rapido, diciamo, perché fin dal pontificato di Pio X, cioè nel 1913, hanno cominciato a raccogliere testimonianze. E poi ci fu la proclamazione a beata il 7 novembre 1954 da parte di Papa Pio XII in San Pietro.
1: Io la ringrazio di cuore, Don Elio, per la sua presentazione, ma anche per essersi soffermato soprattutto su quest'ultima figura, che ci ha permesso di entrare anche nella particolarità della Beata Assunta. E ancora complimenti per questa vivacità di santità presente in questa diocesi e in questa regione, una cosa che non mi era nota sotto questo profilo. Noi, dopo una breve canzone, daremo voce a una seconda testimone che ci aiuterà così a comprendere il venerabile Francesco Antonio Marcucci e della cofondatrice Madre Tecla Relucenti. Grazie di cuore.
2: Prego.
1: Arrivederci.
2: Buongiorno a tutti.
1: Grazie.
2: Grazie.

0: Cari amici, dopo aver ascoltato Don Elio che ci ha presentato brevemente il panorama della diocesi di Ascoli Piceno e i suoi santi, vogliamo dare ora la parola a Suor Paola Giobbi, generale postulatrice del venerabile Francesco Antonio Marcucci e della cofondatrice Madre Tecla Relucenti. Suor Paola, buongiorno a lei.
1: Grazie tante, Don Andrea. Ecco, le due figure che ha nominato appartengono appunto alla Chiesa Ascolana e sono ricordate al momento attualmente soprattutto per la fondazione della nostra congregazione di Pio Operaie dell'Immacolata Concezione, avvenuta l'8 dicembre 1744. E stiamo celebrando i 280 anni della fondazione e dell'apertura della prima scuola alle fanciulle. Questo è un po' il carisma della congregazione che ci ha caratterizzato lungo i secoli e sono state aperte appunto con questa finalità spirituale ed apostolica altre sedi non solo in Italia ma anche nel mondo.
0: Quindi l'attenzione principale è l'aspetto educativo e sociale.
1: Sì, per le ragazze del tempo e anche di oggi, perché diceva Marcucci che attraverso una ragazza ben educata ed istruita si sarebbe potuta rinnovare la società e soprattutto la donna avrebbe potuto esprimere questo senso religioso che secondo lui le è proprio. Ecco, Francesco Antonio Marcucci è nato nel novembre del 1717 da una famiglia nobile e religiosa, dalla quale ha potuto accogliere diciamo, tutta la ricchezza spirituale, soprattutto la devozione all'Immacolata. Invece Madre Tecla nasce da una famiglia anch'essa molto religiosa, ma più modesta. Lei è la secondogenita di 5 fratelli. 2 fratelli diventeranno anche sotto la sua guida e il suo aiuto, uno sacerdote e l'altro religioso domenicano. Queste due figure si incontrano quando ancora Francesco Antonio, ricorda, era un ragazzino di 5 anni e Tecla ne aveva 18. Francesco Antonio ammira in Tecla la devozione e le virtù che esprimeva. Poi Francesco Antonio perde molto presto la mamma e Tecla diventa un riferimento spirituale. Tanto è vero che quando decide di cominciare a predicare il Vangelo non solo in città ma anche nei paesi dell'entroterra, chiede consiglio a lei e Tecla in un primo momento lo dissuade perché lo invita invece a prepararsi meglio culturalmente e spiritualmente, ma la spinta all'evangelizzazione del Marcucci è molto forte e con il permesso del Vescovo lui comincia questa predicazione già a 20 anni. Poi ha l'intuizione di fondare l'istituto, la nostra congregazione, e ancora una volta bussa al cuore di Tecla per avere il suo appoggio, ma ancora una volta lei risponde di no. Trascorrono un po' di anni, intanto il Marcucci si era avviato alla preparazione per diventare sacerdote e finalmente Tecla dice di voler collaborare con lui e anzi gli chiede di essere sua guida spirituale. Quindi fra i due nasce un rapporto molto, molto intenso, molto profondo e spirituale. Spesso il Marcucci, quando trattava con Tecla, prima ancora della fondazione, le scriveva lettere o anche le dedicava poesie. Per esempio, in una raccolta che abbiamo curato quest'anno, che è intitolata Educare la donna alle lettere, alla poesia e alle arti pratiche, dedica a Tecla una poesia dove paragona il cuore, l'inquietudine del cuore umano al movimento del fiume che scorre ininterrottamente verso il mare. Ecco, in questa poesia che ha uno stile agostiniano, ecco, il Marcucci quasi vuole consolare Tecla, che trova anche un po' inquieta, un po' triste, e la incoraggia dicendole che il cuore umano può trovare il suo riposo soltanto in Dio, in Gesù Divino Sposo.
2: Qual fiume è il cuore umano che in moto ognor si mira e col suo corso gira sinché al suo mar non va? Anch'ei così girando non trova mai riposo sinché al suo divin sposo ben tutto non si dà.

0: Sì, il Marcucci ha proposto una via di santità caratterizzata da semplicità, gioia, impegno perseverante e anche questa volontà di trovare mille strade, mille mezzi, non solo per educare, ma per raggiungere qualsiasi obiettivo. E questa è un po' una caratteristica della sua santità e della sua attualità che noi chiamiamo la Via Mariana di Santità, perché davvero Maria è stato il riferimento costante della sua vita e anche l'impegno indefesso perché ne fosse proclamato il dogma dell'Immacolata Concezione, avvenuto soltanto 110 anni dopo.
1: Qual è l'attualità di queste due figure oggi?
0: Sì, allora l'attualità del venerabile Marcucci, oltre ad essere una figura che in pratica ha realizzato il suo sogno educativo con una donna alla quale ha dato molto fiducia, e attraverso Tecla ha dato molta fiducia anche ad altre figure religiose della sua congregazione. È una persona che ha saputo unire nella sua vita la cultura e la fede, e in un secolo come il suo dell'illuminismo, attraversato da nuove spinte, lui si è posto in una posizione di grande equilibrio, di grande vicinanza alla dottrina della Chiesa, ma anche con una forza profetica innovativa e coraggiosa. Per quanto invece riguarda Tecla, lei è una figura tipicamente femminile, nel senso che è molto più modesta, ma una donna concreta, una donna che ha dato tutta se stessa per realizzare quest'opera della fondazione, e soprattutto una donna che ha saputo accogliere l'innovazione di una vita consacrata, non solo contemplativa come erano gli istituti del tempo, ma anche vedere la suora come una educatrice catechista. Lei è stata la prima catechista della congregazione e il Marcucci l'ha aiutata a realizzare, diciamo, questo ministero, questo compito, scrivendole perfino le prime lezioni di catechismo. Ecco, Tecla ha saputo tessere questa trama della prima comunità religiosa, affiancando la visione e l'ideale di Marcucci, e lo ha saputo fare con molta grazia, con molta dolcezza, sapendo coinvolgere anche le prime sorelle del tempo.
1: Io la ringrazio di cuore, Suor Paola, perché il tempo purtroppo stringe. Vorrei concludere questa nostra puntata con l'inno dedicato proprio al padre e al venerabile Marcucci, Appresti l'anima, che così trasforma in canto e in preghiera il suo pensiero e ci fa assaporare in fondo anche il cuore del messaggio del Marcucci. Ma nel salutarla e nel ringraziarla per la sua testimonianza e per aver condiviso con noi, a nome anche della diocesi di Ascoli Piceno, queste due figure, vorrei anche salutare e ringraziare i nostri radioascoltatori e augurare a tutti un buon proseguimento. Suor Paola, grazie.
0: Grazie a lei di cuore. Buona continuazione, Don
1: Andrea.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen. Amen.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

0: Preghiamo, illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: L'informazione delle 14, titoli. Al via al Borgo, Laudato Si, la 3 giorni di incontro e di riflessione sul rapporto tra guerra e algoritmi, decine di premi Nobel ed esperti da tutto il mondo riuniti in Vaticano. Gli Stati Uniti attaccano su vasta scala l'Iran, che riprende con raid su paesi del Golfo. Ufficiale la fine della tregua tra le parti, ferma la navigazione nello stretto di Hormuz. Escalation nel conflitto tra il governo yemenita e ribelli Houthi, Trump conferma il sostegno all'Arabia Saudita. Bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. Il Borgo, Laudato Si, nelle ville pontificie di Castel Gandolfo, ospita da questa mattina un incontro che vede una 30 di premi Nobel assieme ad ex capi di Stato e di Governo ed alcuni 3 maggiori esperti di intelligenza artificiale per una 3 giorni di incontro e di riflessione sul rapporto tra guerra e algoritmi. Stamattina l'apertura dei lavori, ce ne parla Alessandro De Carolis.
3: Una sorta di ONU affacciata sul lago di Castel Gandolfo, dove a sedere tra i banchi non sono diplomatici di lungo corso, ma leader di big tech mondiali come OpenAI o Anthropic e leader politici ed esponenti vaticani e del mondo scientifico, tutti accomunati dal bisogno di generare un confronto virtuoso sul disarmo e la costruzione di una economia di pace in relazione alle nuove tecnologie. Nel suo saluto di benvenuto, il cardinale Fabio Baggio ha definito l'intelligenza artificiale una straordinaria opportunità in tanti settori vitali e per questo va sviluppata una riflessione etica proporzionata alla portata delle sue conseguenze. Da parte sua il cardinale Silvano Maria Tomasi, presidente della Fondazione Communis, ha osservato che nell'attuale scenario di conflitto le tecnologie più avanzate stanno ridefinendo il concetto stesso di sicurezza e, citando la Magnifica Humanitas di Papa Leone, ha stigmatizzato il rischio che uno strapotere tecnologico finisca per costruire l'idolo di una nuova Babele. Una buona tecnologia, ha ribadito, è quella che invece sa servire la fraternità e la dignità umana.
2: Cambiamo argomento, andiamo alla cronaca internazionale. Nuova ondata di attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran dopo la fine ufficiale della tregua decretata da Trump. Diverse le vittime, Teheran risponde prendendo di mira molti paesi del Golfo. Al centro delle ostilità il controllo dello stretto di Hormuz, che al momento resta chiuso. Paola Simonetti.
4: La città portuale di Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare iraniana, Bandar Abbas, centro urbano costiero, e la provincia di Hormozgan, anch'essa affacciata sullo stretto di Hormuz, sono state colpite dal fuoco statunitense a seguito dell'ufficializzazione dello stop al cessate il fuoco decretato dal presidente USA Trump. L'Iran, che ha segnalato almeno 3 vittime, ha risposto con una controffensiva concentrata sulle basi militari statunitensi in Bahrain, che si dice in allerta massima, in Kuwait e su 2 petroliere degli Emirati, provocando 1 morto e 8 feriti fra gli equipaggi. Teheran ha minacciato azioni devastanti se il capo della Casa Bianca darà seguito agli avvertimenti delle scorse ore, un attacco al sito nucleare iraniano sotterraneo di Pickaxe Mountain. Il controllo di Hormuz resta il nodo del braccio di ferro fra le parti, con Teheran che ribadisce che non cambierà idea sul blocco del varco marittimo nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumerne la gestione. La navigazione dunque per ora resta ferma.
2: E la tensione resta altissima in tutta la regione, in particolare nello Yemen. Il presidente Trump assicura il sostegno degli Stati Uniti a Riyadh nella lotta armata contro gli Houthi, i ribelli fino iraniani, appunto nello Yemen. Intanto il Parlamento yemenita, riconosciuto dalla comunità internazionale, accusa l'Oman di appoggiare i miliziani sciiti. Silvia Giovarrosa.
5: Lo ha riferito un funzionario statunitense al sito Axios giovedì scorso durante una telefonata con il principe ereditario saudita Bin Salman. Il capo della Casa Bianca ha concesso il sostegno degli USA a Riyadh nella guerra contro gli Houthi, che dal 2015 sono in lotta contro il governo yemenita riconosciuto legittimo a livello internazionale. Le ostilità si sono riacutizzate lunedì dopo l'attacco saudita all'aeroporto di Sana'a, controllata dall'organizzazione Filo Teheran, per bloccare l'atterraggio di un aereo iraniano. Il funzionario citato da Axios ha affermato che l'aereo trasportava armi con componenti per missili ed esperti militari destinati ai ribelli. Gli Houthi per rappresaglia hanno risposto lanciando missili contro lo scalo di Aba. È stato il primo grande attacco compiuto dal gruppo contro l'Arabia Saudita dal 2022. Il Parlamento dello Yemen ha altresì accusato l'Oman di agevolare il sostegno iraniano ai miliziani sciiti e di fornire rotte di transito per armi e attrezzature militari, inclusi componenti e pezzi di ricambio per droni destinati agli insorti.
2: Questa notte le difese aeree dell'Ucraina hanno intercettato 5 missili balistici lanciati dalla Russia. Intanto l'Unione Europea ha aperto una nuova fase, il cosiddetto cluster 6, dei negoziati per l'adesione di Kiev all'UE. La presidenza di turno dell'UE l'ha definita una pietra miliare verso l'ingresso dell'Ucraina, progressi nell'iter di adesione anche per Moldavia, Montenegro e Albania. E a Parigi la tradizionale parata militare del 14 luglio quest'anno è stata consacrata proprio alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo. Sul significato della manifestazione, che ha coinvolto 500 soldati e una trentina di capi di Stato e di Governo in tribuna, Eugenio Bonanata ha intervistato Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali.
6: È un passo in avanti culturale forte francese, che riconosce come l'Europa e non solo la Francia sia la barriera contro i rischi di un ampliamento del conflitto e che l'Ucraina sta combattendo una guerra nell'interesse anche degli altri paesi europei e soprattutto riconosce la vittoria della logica sulla propaganda, cioè chi ha invaso l'Ucraina sono i russi, chi si difende sono gli ucraini.
7: Questa parata avviene all'indomani del varo della coalizione antibalistica europea da parte di 9 paesi. Qual è il significato di questa istituzione?
6: Il riconoscimento che al di là delle differenze politiche esiste un rischio reale concreto e che quindi una serie di paesi che hanno soprattutto un'autorevolezza politica hanno deciso di fare sistema affinché i propri cittadini possano dormire sonni maggiormente tranquilli.
2: Restiamo in Europa, un calo demografico nella maggior parte delle regioni dell'UE, mentre la crescita della popolazione rimane concentrata nelle aree urbane a discapito di quelle rurali. E quanto emerge dal report UE sulla demografia, secondo le proiezioni la popolazione dell'Europa rimarrà relativamente stabile fino al 2050, il calo sostenuto della popolazione è concentrato negli stati baltici, nella Germania orientale, nella Polonia orientale, in Bulgaria, Romania, Grecia e Italia meridionale. La Commissione UE annuncia l'uscita al termine del periodo estivo di una proposta di legge per regolamentare l'accesso dei minori ai social network. I colossi del web sono anche nel mirino dei tribunali di Stati Uniti e Europa, al vaglio la loro responsabilità sulla possibilità di prevenire lo sviluppo di dipendenze. Il servizio Edoardo Valentino.
8: Un'età minima per entrare sui social e nuove responsabilità per le piattaforme è la strada indicata dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in una proposta di legge attesa dopo l'estate. I social non sono un giocattolo, ha detto, e non possono essere gli algoritmi predatori a crescere i nostri figli. Nel mirino soprattutto i meccanismi pensati per trattenere gli utenti, come lo scorrimento infinito dei contenuti, la riproduzione automatica dei video e le notifiche continue. Negli Stati Uniti sono quasi 6.000 le cause giunte davanti ai tribunali al fine di richiedere un risarcimento per i danni psicologici subiti dai minori. Meta e Google a marzo sono stati condannati a pagare 6 milioni di dollari ed anche in Europa ci sono procedimenti pendenti con sanzioni che potrebbero arrivare fino al 6% del fatturato annuo. In Italia è in corso una class action promossa dal Movimento Italiano Genitori e sono 20 le segnalazioni sottoposte all'Agicom. L'obiettivo delle famiglie è imporre verifiche efficaci dell'età e limiti ai sistemi che prolungano la permanenza online.
2: Chiudiamo con la cultura. Custodire la memoria della Chiesa significa anche formare chi saprà leggere, conservare e tramandare il suo patrimonio documentario. All'Archivio Apostolico Vaticano, una scuola nata oltre 140 anni fa, continua questa missione. Paolo Ondarza.
9: Non solo antiche pergamene e manoscritti, ma la memoria viva della Chiesa. Dal 1884 la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, fondata da Leone XIII e ospitata presso l'Archivio Apostolico Vaticano, prepara specialisti chiamati a studiare e custodire documenti che raccontano secoli di fede, missione e vita delle comunità cristiane. Una formazione riconosciuta anche dallo Stato italiano e che per Enrico Flaiani, docente alla Scuola Vaticana, ha un significato che va oltre la preparazione accademica. politica.
10: Solo una ricerca rigorosa porta alla necessaria onestà intellettuale per espletare un buon servizio alla Chiesa. La competenza archivistica è quindi una forma concreta di apostolato intellettuale.
9: Un servizio silenzioso, quello degli archivisti, che custodisce la memoria della Chiesa perché continui a essere una testimonianza autentica di fede e di verità per le generazioni presenti e future.
2: Per questa edizione è tutto, da Alberto Giovannetti in regia, Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Concede nos famulos tuos, quesumus Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, et gloriose Beate Maria Semper Virginis intercessione, a presente liberare tristitia, et eterna perfrui letitia, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.

0: Buon pomeriggio carissimi amici, carissimi radioascoltatori, bentornati al nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Un caro saluto a voi da Sor Emanuela Prisco ed oggi voglio farvi fare un tuffo nel passato, meglio per poter riscoprire un padre della Chiesa. Parliamo di Sant'Agostino e oggi è venuta a parlarne con noi Silvia Guidi, collega dell'Osservatore Romano. Benvenuta Silvia.
1: Salve, grazie dell'invito.
0: Ci sono parole che veramente sembrano appartenere al passato, ma invece continuano ad attraversare dei secoli. Silvia, proprio di questo voglio parlare con te, della scoperta che tu hai fatto di questo pezzo, diciamo, che poi è scritto su Sant'Agostino e due sermoni ritrovati in Polonia. Ti sei fatto un giro in Polonia, diciamo così?
1: Sì, idealmente, virtualmente sono andata in Polonia grazie al lavoro di questo professore tedesco che si chiama Christian Tornau, che anche molto gentilmente ha risposto velocemente alle domande nostre di Vatican News e Osservatore Romano per capire questa scoperta, su cosa si basa, come è andata, da dove è nata. E una scoperta sembra veramente molto molto importante, ma ancora è allo studio degli esperti.
0: Parlacene un po', per chi non ha letto l'articolo, di questa scoperta, di questa storia, e come ci sei arrivata.
1: Il professor Tornau si è imbattuto casualmente in un manoscritto del XII secolo perché un collega gli ha chiesto di analizzarlo, di tradurre i testi che conteneva e di capire le attribuzioni dei vari testi. C'erano dei sermoni di Agostino, altri di pseudo Agostino, cioè attribuiti da esegeti medievali ma non del vescovo di Ippona, e c'erano però anche due strani sermoni che non si riusciva bene a capire cosa fossero. In questi casi, quando c'è qualcosa che non torna, in realtà è la spia per qualcosa di molto interessante. Non si è affidato il professor Tornau della sua impressione momentanea, ha chiesto aiuto a colleghi. Non solo, ha convocato, diciamo, un consesso di colleghi, anche dottorandi, postdoc e studiosi vari, e durante una summer school questi due testi sono stati oggetto di analisi filologica e sono stati passati al setaccio. Quindi di fatto questa scoperta nasce da 2 anni di lavoro, 2 anni di verifiche, di dibattiti, di esperti. E il professore dice con molta lealtà che all'inizio è stato preso dall'emozione, pensando: caspita, magari questo è veramente un Agostino mai letto, mai trovato. Poi, dopo il primo entusiasmo, sono arrivati i dubbi. Possibile che questi testi siano veramente di Agostino? Come si fa? Con quali criteri si può appurare questa attribuzione? E dice che però il lavoro nel tempo ha portato a, diciamo, a eliminare quasi tutte le obiezioni, e l'attribuzione è molto molto probabile per tutta una serie di motivi complessi, filologici, ma anche intuitivi. Per esempio, c'è l'ironia tipica di Agostino, quel suo modo di non affrontare direttamente un argomento, ma di arrivarci quasi come per cerchi concentrici. E anche la sua apertura a interpretazioni, le più varie, le più discordanti, ma che possono offrire spunti di interesse molto grandi. Quindi tanti indizi e molti indizi uniti insieme formano una prova. Quindi molto probabilmente è di Agostino, anche se gli studiosi ancora sono al lavoro.
0: E tu come ci sei arrivata?
1: E diciamo che il professore e i suoi colleghi hanno pubblicato questa notizia con molta prudenza dopo appunto quasi 2 anni di lavoro. Quindi online è uscita questa notizia, ma molto molto molto diciamo così prudente, no? Anche perché una cosa interessante che dice il professore è che in realtà non è così difficile trovare testi nuovi di Agostino, perché il vescovo di Ippona ha avuto una produzione letteraria di esegetica, di apologetica sterminata, componeva canzoni perché voleva assolutamente far passare la parola, quindi omelie, sermoni, esegesi, un complesso sterminato di testi, quindi che spuntino cose inedite non è così così difficile. È successo per esempio nel 1990 con 30 sermoni

0: Scoperti a Magonza, 30 sermoni inediti nel 1990, quindi l'altro ieri dal punto di vista della filologia. Quindi non è così difficile trovare cose di Agostino perché ha scritto moltissimo e chiaramente testi meravigliosi che quindi sono stati poi tramandati.
1: Perché la scoperta di due sermoni inediti di un autore che è vissuto 16 secoli fa dovrebbe interessare i lettori, gli ascoltatori oggi, secondo te?
0: Ma la risposta credo la può dare una frase molto amata dal padre Giuseppe Caruso, che ho intervistato insieme all'autore del Ritrovamento, il professore Christian Tornau, e lui ha detto che il lavoro sui padri della Chiesa è come inoltrarsi in una miniera piena di perle, di minerali preziosi, che sono preziosi per il nostro presente, che ci danno degli argomenti, una luce particolare anche per rileggere la scrittura. E per leggere la nostra esperienza di esseri umani. E l'essere umano è sempre lo stesso, 16 secoli fa, adesso, tra 20 secoli, il cuore dell'uomo parla sempre la stessa lingua. Quindi i padri della Chiesa sono, come dice padre Caruso, una fonte infinita di insegnamenti. E il lavoro di estrazione di questi minerali preziosi è quello che fa uno studioso, un filologo, che mette le mani in pasta nei testi per renderli disponibili anche per noi. A fine del 2026 ci sarà probabilmente l'edizione critica di questi due sermoni inediti e allora lì potremo anche discuterne con più cognizione di causa, no? Avendo il testo a disposizione e potendo anche discuterne a livello scientifico, ma anche da non addetti ai lavori.
1: Facciamo una piccola pausa musicale e poi ritorniamo a parlare insieme perché voglio chiederti su una scoperta che poi il padre Caruso ha approfondito, che è quella che si parla della negromante di Endor. Allora, una piccola pausa musicale e poi ritorniamo a parlarne con Silvia Guidi.

0: vederci sempre, a dispetto delle incomprensioni, delle mancanze e della distanza.
1: Ti voglio tanto bene.
2: Amo la consistenza che hai.
3: Che bene che ti voglio.
4: Lo sai che ti amo proprio tanto.
1: Voglio bene.
3: Ti voglio bene assai.
5: Sei il cuore mio.
6: Io che posso dirti?

0: Ed eccoci ancora insieme, siamo ancora con Silvia Guidi e stiamo parlando di questo articolo che lei ha scritto sulla riscoperta dei sermoni di Sant'Agostino ritrovati in Polonia. Silvia, come dicevo prima, volevo che tu mi spiegassi un poco, no? Perché questo tema difficile della negromante di Endor che padre Caruso sottolinea poi il perché di questo episodio e perché era così controverso.
1: Beh, è importante questo dettaglio perché probabilmente spiega il fatto che questi sermoni sono rimasti inediti per così tanto tempo. L'argomento è controverso, è spinoso, perché parla di un episodio in cui Saul, il re biblico Saul, disperato alla vigilia della guerra con i Filistei, della battaglia, non sente la risposta di Dio alle sue domande, si sente solo, abbandonato e si rivolge alla negromanzia, alla magia nera, chiede aiuto alla strega di Endor, una negromante, e le chiede una cosa veramente sconcertante, cioè di riportare davanti a lui l'anima del profeta Samuele per potergli fare direttamente delle domande. Questo rito satanico di magia nera viene compiuto, effettivamente appare qualcuno che si definisce Samuele, ma non sappiamo se è veramente l'anima del profeta oppure se è una presenza evocata demoniaca, diciamo. E Samuele, questo strano, diciamo, presenza che si definisce Samuele, dice a Saul: tu perirai in battaglia e sarà veramente la fine della tua vita terrena, questo episodio. È chiaro che è un passo molto controverso perché è strano che Dio permetta all'anima di un profeta di essere evocato in un rito di magia nera da parte di un re biblico che comunque ha un compito alto, ha il compito di guidare il popolo di Dio. Quindi, era veramente Samuele, è un episodio forzato, inventato, insomma è un passo controverso che gli esegeti medievali magari preferivano glissare, non riportare. Altri passi che sono considerati più normali, tra virgolette, hanno avuto una fortuna più ampia. Quindi, dice Padre Caruso, forse per questo sono stati poco copiati, poco diffusi, perché gli esegeti erano un po' in imbarazzo di fronte a questi testi così strani. Di questi due sermoni, Agostino, ha un modo molto, diciamo, di ampie vedute, diremmo adesso, di commentarli. Elenca le varie possibilità, non critica nessuna delle possibilità e lascia al lettore la possibilità di farsi una sua opinione su cosa possa essere successo, su qual è il significato di questo episodio. D'altra parte è lo stile di Agostino, essere così, dice, diremmo adesso, inclusivo, dà spazio a tutte le varie possibilità, interpretazioni diverse, cercando l'utilità di ognuna, l'interesse di ognuna, senza necessariamente confutare subito quello che considera sbagliato.
0: C'è qualche passaggio fra le tue conversazioni con questi due studiosi che ti ha fatto rivalutare gli scritti di Agostino, le sue opere, la sua filosofia anche?
1: Ma il fatto che la sua prosa è spesso molto vivace e ironica anche, diremmo oggi quasi radiofonica, nel senso che Agostino aveva molto il gusto per la parola, sapeva come agganciare l'attenzione di chi lo stava ascoltando, come portarlo dentro lentamente anche ad argomenti complessi, non in modo diretto, ma con cerchi concentrici, come un approfondimento progressivo in cui chi ascolta all'inizio ascolta distrattamente, poi viene come preso dentro un argomentare complesso, ma con un'abilità retorica grandissima, perché oggettivamente Agostino in questi casi spolvera la sua competenza, la sua abilità di retore romano che l'aveva fatto fare carriera ai suoi tempi. Quindi capiamo che sa usare le parole e sa usarle anche in un modo che adesso ci suona familiare, ci suona interessante. Riesce a intercettare anche il nostro gusto di persone del XXI secolo.
0: Padre Caruso dice che c'è sempre da sperare che emergono dei testi di Agostino nelle biblioteche d'Europa nascoste in qualche angoletto. Ma secondo te è possibile? Ci dobbiamo aspettare che emergano altri testi davvero?
1: Sì, è molto probabile, perché i manoscritti medievali sono una miniera quasi infinita, nel senso che ce ne sono moltissimi che sono presenti negli archivi, non ancora descritti, non ancora trascritti, e c'è veramente di tutto. Una cosa commovente è quando si vedono tra una riga e l'altra i commenti del copista dell'epoca, che magari dice: attenzione, prendete questo manoscritto con le mani pulite, perché io ho fatto tanta fatica a copiarlo, se voi lo sporcate con le mani sporche, voi è un peccato. Oppure qualche volta dicono: Dio mi perdoni, ho freddo, ho fame. Ogni tanto mettono disegnetti di cagnolini, gattini, perché erano persone che durante il lavoro avevano dei momenti di noia, di fatica. Quindi questi manoscritti sono veramente una bolla di spazio temporale che ci porta in un'altra epoca. E quindi io colgo l'occasione per incitare i giovani studiosi ad andare in archivio, sporcarsi le mani con la polvere degli archivi e andare a vedere fisicamente i manoscritti, perché sono pieni di sorprese. E una cosa è fare la desktop research, come dicono gli studiosi, una cosa è andare veramente nelle biblioteche antiche e cercare, perché qualcosa di interessante si trova sempre. In qualche caso, come in questo caso, un probabile Agostino, ma anche altre perle nascoste che aspettano di essere scoperte.
0: Il nostro programma si intitola Dritti al cuore. Secondo te, se Agostino fosse oggi qui presente nella società digitale, quella che vi stiamo vivendo, che cosa direbbe per arrivare dritto al cuore dei radioascoltatori e anche di coloro che ci leggono tramite i nostri social, tramite il nostro portale Vatican News?
1: Di regalarsi il lusso del silenzio, perché tutti noi siamo in un turbine incessante di tanto rumore, e ormai il lusso vero, quello che a volte ci neghiamo a noi stessi, è uno spazio di silenzio, un'ora al giorno, mezz'ora al giorno, in cui anche solo ascoltare la voce del nostro cuore, non necessariamente pregare se uno non vuole pregare, ma ascoltare quello che il proprio cuore chiede, grida, vuole. Sembra banale, ma alla fine poi non lo facciamo. Alla fine il turbine delle cose ci prende e non ci diamo mai tregua, non ascoltiamo mai il cuore nostro, che è la cosa più preziosa che abbiamo. Per cui credo che, insomma, un consiglio simile, ecco, non con queste parole, ma simile, così.
0: Grazie Silvia, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.

0: Ed eccoci arrivati alla seconda parte della nostra trasmissione. Anche oggi continuiamo in musica. Ci sono artisti che scrivono canzoni e poi ci sono quelli che riescono a trasformare le emozioni in parole, dando voce a ciò che spesso noi fatichiamo a dire. E uno di questi è Ultimo, che negli ultimi giorni proprio ha fatto un concerto bellissimo qui a Tor Vergata a Roma. È stato veramente un'esplosione. E le sue canzoni raccontano fragilità, speranze, silenzi, sogni e rinascite. Abbiamo preparato una playlist per accompagnarci in questo pomeriggio con alcune delle sue canzoni più belle. Vi invito allora ad ascoltare queste canzoni che non solo con le orecchie, ma soprattutto col cuore, lasciate che ogni parola trovi spazio dentro di voi, perché forse in uno di questi versi ciascuno potrà ritrovare un frammento della propria storia. Ed anche per oggi il nostro programma volge al termine. Vi lascio ad ascoltare la buona musica di Radio Vaticana e vi invito poi a continuare a seguire i nostri programmi. Buon pomeriggio.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 100, 1, 2, 3, 1, 2, 100. Non mi piace parlare, ma mi piace sentire. Non mi piace studiare, ma mi piace sapere. Non mi piace l'altezza, eppure amo volare. Ho le tasche bucate,

voglia di amare, però vivo col cuore, sento freddo d'estate, sono fuoco nel mare, non mi piace chi guarda, ma non vuole vedere che un sorriso alla carta.

Immagino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming.

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Cari amici di Radio Vaticana e Vatican News, ben ritrovati ad Incontro della Serenità. Io sono Paolo Migani e come sempre abbiamo iniziato il nostro appuntamento ascoltando per sempre con noi il canto dedicato alla beatificazione del Beato Luigi Novarese. Oggi faremo una scelta un po' diversa dal solito, ci fermeremo su un solo argomento, ma è uno di quelli che meritano davvero di essere ascoltati con calma. Lo faremo insieme ai nostri due speakers, Gian Berardino Carlucci e Alessandra Petitta, che ci accompagneranno nella riflessione di Mauro Anselmo, giornalista, scrittore e biografo del Beato Luigi Novarese. Questa riflessione è dedicata al nuovo apostolato degli ammalati. Novarese ci ha lasciato un messaggio rivoluzionario ancora attualissimo, e cioè che la sofferenza non è qualcosa da subire passivamente, ma può diventare una vocazione, una missione, un modo concreto per testimoniare Cristo e continuare a fare del bene agli altri. Ad accompagnare questa riflessione ascolteremo due canzoni. La prima è Cristo vive in noi, che richiama proprio le parole di San Paolo citate da Mauro Anselmo. La seconda è Attraverso di te, dedicata all'importanza di quelle persone che il Signore mette sul nostro cammino per aiutarci a scoprire la nostra vocazione e il senso della nostra vita. Allora restate con noi, mettiamoci in ascolto e lasciamoci guidare da una testimonianza che, ne sono certo, saprà parlare al cuore di ciascuno di noi. Buon ascolto da Paolo Migani. Prima il cuore, l'apostolato secondo Novarese. Riportiamo la relazione del giornalista Mauro Anselmo, biografo del Beato Novarese, proposta durante la giornata di riflessione e programmazione del Centro Volontari della Sofferenza Piemontese alla Cascina Serniola. Un incontro intenso sul tema «Prima il cuore, parliamo di apostolato», ricco di spunti spirituali e pastorali. La voce di Mauro Anselmo è quella del nostro speaker Gian Berardino Carlucci.
1: Il nuovo apostolato degli ammalati. Scrivendo la biografia del Beato Novarese, ho incontrato più volte il termine apostolato. Oggi ne parlo in modo diverso rispetto al passato e cercherò di spiegare il perché. Novarese è stato il fondatore del nuovo apostolato degli ammalati. Gli apostoli sono gli ammalati. Non sono le persone sane ad annunciare ai malati la buona novella di Gesù risorto. Sono gli ammalati, cioè coloro che hanno vissuto e vivono l'esperienza della malattia sulla propria pelle, nella loro sofferenza fisica e psichica. Gesù, insegna Novarese, vuole gli ammalati come suoi apostoli, malati come soggetti attivi nella Chiesa. Certamente, ma attenzione, malati capaci di essere volontariamente e liberamente testimoni del dolore, come lo è stato Gesù, che ha trasfigurato la sofferenza trasformandola in amore per i fratelli. Malati liberi di seguire la scelta di Gesù che accetta la croce.

un messaggio che può diventare terapeutico, sostegno psicologico per l'ammalato e aiuto nell'affrontare la malattia. Il potere della testimonianza. Non dimentichiamo che Novarese è stato il profeta della medicina narrativa. Fin dagli anni 70 del secolo scorso, nei pellegrinaggi pasquali a Lourdes, invitava gli ammalati a prendere posto su un palcoscenico, abituandoli a raccontare davanti a centinaia di persone il loro modo di vivere la malattia. Prima la sofferenza, la rabbia, quindi l'incontro interiore liberatore con il Cristo risorto. Novarese aveva capito per primo quanto il potere del racconto fosse di aiuto nella relazione terapeutica fra medico e malato. Oggi la medicina narrativa si insegna nelle università. Il rapporto fra spiritualità e medicina fu sviluppato da Novarese 70 anni fa. Egli incoraggiava i malati a confrontarsi con se stessi, a diventare interpreti della sofferenza attraverso una consapevolezza nuova. Caro ammalato, non ti arrendere all'isolamento e alla rassegnazione. Sei il figlio prediletto del Signore che ti ama. Impara ad incontrarlo dentro di te nella profondità del tuo essere, perché Gesù Cristo abita in te. Impara a conoscere il Cristo medico, consolatore, amico, maestro. È così che il malato diventa apostolo per gli altri malati e le persone sane. Storie di speranza. Alla base di ogni apostolato c'è un lavoro spirituale, sempre. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me, scrive San Paolo ai Galati. Esaminate voi stessi se siete nella fede, mettetevi alla prova, sempre San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. E potrei continuare. Faccio due esempi. Al ritorno dal suo primo pellegrinaggio a Lourdes, Paolo Marchiori, il malato di Bedizzole, Brescia, affetto dalla SLA, durante il viaggio in treno si sente dire da un ragazzo: «Paolo, mi sembri felice?» «Certo che sono felice», risponde lui, «sono guarito». «Ma come guarito? Cosa dici?» replica il ragazzo. Paolo risponde con calma: «Gesù e sua mamma mi hanno dato tutte le risposte che cercavo. Prima le mie notti erano piene di angoscia, ora riesco finalmente a dormire». È così che Paolo ha iniziato il suo apostolato. Quante persone ha incontrato fin dai primi anni della malattia? Erano loro a cercarlo e a fargli visita. Quante persone ha consolato, aiutato, convertito, salvato dalle malattie spirituali del nostro tempo, la sfiducia, l'incapacità di tanti giovani di capire ed affrontare i lati oscuri della vita, la disperazione, la dipendenza dall'alcol, dal gioco, dagli stupefacenti, la perdita di ogni speranza. E oggi Paolo continua. Oggi, completamente immobile e senza parola, usa un comunicatore ottico per mettersi in contatto con il mondo. Secondo esempio, ricordo la storia di Maria Cecilia Cremonesi. Questa ragazza di Madignano, provincia di Cremona, fu colpita da una gravissima forma di tumore. La sua casa, negli ultimi anni di vita, diventò la meta di numerose persone che ogni giorno facevano la fila davanti al suo letto per raccontarle le loro delusioni, le loro ferite e ricevere da lei, malata terminale, parole di consolazione.

0: cuore dell'apostolato. Credo che la persona, qualunque tipo di persona, che voglia percorrere il cammino dell'apostolato, decida, prima ancora dell'inizio, di mettersi a confronto con la propria profondità. È in quello spazio interiore che può trovare le risposte che cerca per dimostrare, e a sé e agli altri, che è l'incontro spirituale con il Cristo risorto che cambia la vita. A questo proposito, vorrei richiamare la vostra attenzione su tre tipi di apostolato. L'apostolato degli ammalati verso gli altri ammalati, l'apostolato degli ammalati verso le persone sane, l'apostolato delle persone sane verso gli ammalati. Si tratta di compiti delicati, impegnativi, difficili, compiti che chiamano in causa, secondo me, ripeto, secondo me, non intendo dare lezioni a nessuno, chiamano in causa prima di tutto il cuore. Per questo ho intitolato questo incontro «Prima il cuore, parliamo di apostolato». È il cuore di cui parla Papa Francesco nella sua ultima lettera enciclica Dilexit Nos, «Ci ha amati», pubblicata nell'ottobre 2024, paragrafi 52 e 53. «È indubitabile», scrive Francesco, «che nel corso della storia in varie parti del mondo il cuore sia diventato simbolo dell'intimità più personale e anche degli affetti, delle emozioni, della capacità di amare. Si comprende allora che la Chiesa abbia scelto l'immagine del cuore per rappresentare l'amore umano e divino di Gesù Cristo, il nucleo più intimo della sua persona. Il cuore indica la strada nell'apostolato. Offriamo affetto, aiuto, ascolto e poi disponibilità, tempo, comprensione ed empatia. Non andiamo con il proposito di convertire il malato, andiamo a comprendere, a donare con delicatezza la nostra compagnia, andiamo ad accompagnare l'infermo con amicizia e amore nella prova del dolore, nel mistero del dolore, compito temerario di altissima responsabilità. Non siamo come gli amici di Giobbe che giudicano, condannano o assolvono a seconda che il malato accetti o respinga i loro consigli. Nell'apostolato che coinvolge la persona in salute e la persona ammalata c'è di mezzo la sofferenza, il mistero del dolore innocente, a volte il silenzio di Dio. C'è di mezzo l'imprevedibilità e spesso, lasciatemelo dire, anche la crudeltà della vita. Una vittoria condivisa. Ho iniziato a scrivere la biografia del Beato Novarese nel 2010 e proprio nel settembre di quell'anno, in un colloquio con gli ammalati a Re, nella casa Cuore Immacolato di Maria, c'è stata una svolta, o meglio, un incontro che ha provocato dentro di me una svolta significativa, un cambiamento nella comprensione dell'apostolato portato avanti dal Beato Novarese. Accompagnato da Don Armando Fiero, cercavo un ammalato da intervistare. Mi guardo intorno e incontro Andreina Di Segna, silenziosa operaia della Croce che abitava a Bassano del Grappa e che nel 2011 è tornata alla casa del padre. Una signora simpatica e vivace di 71 anni, inchiodata ad una carrozzina fin da ragazza a causa della poliomielite. Vedeva le amiche correre, giocare, fare sport, fidanzarsi, sposarsi e avere figli. Lei no, condannata a vita senza colpa. Conosce Novarese nel 1960, frequenta il CVS ma non si iscrive.
1: Non ero una persona serena,
0: mi dice Andreina.
1: Mi guardavo allo specchio e non mi accettavo. Mi ribellavo alla malattia e non accettavo Dio come padre.
0: Andreina partecipa a qualche riunione del CVS e si fa un'idea di Monsignore. Ecco come lo descrive.
1: Era un uomo molto impegnato, ma incontrandolo ti dava l'impressione che si fermasse a chiacchierare, non avendo altra preoccupazione che quella di ascoltarti. Un giorno mi disse: «Che cosa aspetti a entrare nel CVS?» Io sapevo che prima o poi me lo avrebbe chiesto e per non farmi trovare impreparata decisi di pensare a una risposta. Così gli dico: «Sono pronta? Non sono pronta? Che faccio?» Non lo sapevo. Più ci pensavo e più mi trovavo in difficoltà.
0: Novarese le chiede di iscriversi al CVS. Andrina è preoccupata, ma trova il coraggio della sincerità e in lacrime si sfoga.
1: Non accetto la parte che Dio mi ha assegnato in questa vita. Lo interrogo con angoscia, a volte perfino con rabbia. E tu saresti mio padre?
0: Le chiedo. E Monsignore come reagì?
1: Ascoltava, concentrato, senza interrompermi.
0: Insisto. Monsignore non le disse che lei peccava di presunzione nel rivolgere quelle domande impertinenti a Dio. Non aggiunse che Dio, come dicevano di solito i sacerdoti a quell'epoca, permette il male per ricavarne un bene più grande.
1: No, niente di tutto ciò. Monsignore mi lasciò concludere lo sfogo, poi mi guardò e rispose con una sola frase.
0: Quale?
1: Se sei sincera in quello che dici, la prossima volta che vieni puoi fare l'iscrizione al CVS.
0: Insisto ancora. Ma come, Monsignore, dopo aver ascoltato le sue parole, visto le sue lacrime, le chiese ugualmente di iscriversi al CVS?
1: Sì, e non aggiunse altro.
0: E lei fece l'iscrizione?
1: Novarese era stato testimone della mia pena e sapeva che non mentivo. Mi iscrissi al CVS l'8 dicembre di quell'anno, festa dell'Immacolata. E ancora oggi, a tanti anni di distanza, gli dico grazie.
0: Perché lo ringrazia?
1: Aveva scommesso su di me. Era sicuro che seguendo il suo insegnamento, partecipando ai corsi degli esercizi spirituali, pregando, imparando a conoscere meglio Gesù e sua madre, avrei ritrovato il Signore, me stessa, e sarei diventata una donna migliore. Monsignore ha scommesso su di me perché era sicuro di vincere.
0: E ha vinto.
1: Abbiamo vinto insieme.
0: Lei è felice?
1: Certo che sono felice, non si vede.
0: Quindi mette in moto la carrozzina, saluta e in fretta raggiunge l'ascensore. Con questa frase di Andreina, abbiamo vinto insieme, concludo il mio discorso.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di questo programma di musica di ieri e anche dell'altro ieri, ma che ritorniamo sempre ad ascoltare volentieri, almeno lo spero. Iniziamo la nostra rassegna con una delle canzoni che negli anni 30 veniva sicuramente cantata al ritorno di quelle gite invernali sui monti organizzate a cura del dopolavoro fascista con i treni cosiddetti popolari. Il titolo è Stella Alpina di Raimondo Frati, cantata da Dino Amorevoli accompagnato dal duo Gianni Ramiro. È una canzone che fa parte di quei motivi ispirati alla villeggiatura, alla campagna, ai monti, al mare, che già abbiamo ascoltato in altre occasioni. Ascoltiamo quindi Stella Alpina.

E dagli anni 30 passiamo ad una canzone degli anni 40, ma rimaniamo sempre in ambiente botanico. È un motivo lento, di gusto romantico, scritto nel 1945. Si tratta di Pino Solitario, di Dampa Panzuti. La voce interprete è quella di Bruno Pallesi.

Ed ora una delicatissima melodia che si ispira ad una delle scalinatelle di Positano di Capri e che fu lanciata da Roberto Murolo nel 1948. Roberto Murolo, ottantenne, ancora canta accompagnato dalla sua chitarra. Lo ascoltiamo in Scalinatella di Bonagura Cioffi.

0: Riprendiamo dunque con alcune canzoni degli anni 40, ma basta con i lenti e le melodie. Vorrei proporre qualcosa di più allegro, una canzone della fine degli anni 40 inserita in un film comico con Totò, Taranto, D'Apporto e Isa Barzizza e che fece insorgere gli abitanti del paese di Viggiù, che si sentivano un po' presi in giro da questa canzone. Pensate, mandarono addirittura una petizione in Parlamento. L'avete capito? Si tratta di I pompieri di Viggiù, di Rastelli Fragna. Canta Clara Iaione.
1: Per volere del visconte, su parere del barone, ha formato la sezione dei pompieri di Viggiù. Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa giù.

Ombre verso sera, però l'acqua ahimè non c'era per poter funzionare. Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa giù. Ma il capo ebbe un'idea veramente peregrina, caricò con la benzina tutti quanti gli estintori. Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa giù. Ed il

E rimaniamo in questo tema, diciamo, geografico, e sempre alla fine degli anni 40. In onda manderemo l'inno musicale di Torino. Il titolo? Ciao Turin! Gli autori furono il maestro di canto Carlo Prato e l'attore Lampugnani, detto Lampo. Eccovi Ciao Turin, cantato da Sergio Ponalini e Radio Boys.

Lasciamo Turin e torniamo agli anni 30, ai ritmi moderati, ai ritmi sincopati, ai trii femminili, ai successi radiofonici di quegli anni. Eccovi dunque, c'è un'orchestra sincopata in una indiavolata interpretazione del trio Lescano e accompagnati dall'orchestra Barzizza.

Era il trio Lescano con l'orchestra Barzizza in C'è un'orchestra sincopata di Bixio Cherubini. E chiudiamo la nostra rassegna di oggi con Voglio vivere così. Quando Ferruccio Tagliavini la canta nel 1942 nel film omonimo, per la verità le cose non andavano troppo bene perché le sorti della Seconda Guerra Mondiale erano già decise. Ma noi vogliamo ascoltarla perché le parole esprimono immagini felici che portano, speriamo, serenità anche a noi, anche se magari ci illudono un po'. Quindi ascoltiamo Voglio vivere così da Ferruccio Tagliavini.

con la splendida voce di Ferruccio Tagliavini terminiamo la puntata di oggi. È tutto quindi, grazie del costante ascolto e anche della simpatia che dimostrate seguendoci sempre. A risentirci al prossimo appuntamento.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle storie e interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di maschere, che spesso ci riconducono al tema del teatro e al sottile confine che separa palcoscenico da platea. Lo percorriamo con l'ospite di oggi, regista, attore e cofondatore della Compagnia dei Piccoli, che proprio recentemente ha compiuto 10 anni. Oggi Riflessi Incontra Mattia Cabrini. Bentrovato!
2: Grazie!
1: E grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi, insomma, dell'invito.
1: Tanto buon anniversario, visto che siete freschi freschi.
2: Sì, è vero, è una sorta di traguardo. Quando uno raggiunge, come dire, un compleanno, è all'occasione di fermarsi e guardare dietro. Poi ha sempre la mente impegnata in quello che vuole fare, desidera fare, il futuro, eccetera. Però devo dire che fermarsi permette di accorgersi che si è fatto molto. Non tutto bene, non tutto con successo, non tutto perfettamente, anzi, però è sempre un tempo di bilanci e i bilanci sono dolorosi ma molto utili.
1: Ecco, facciamo un passo indietro anche nel tuo passato e nella storia che ti porta fino a qua.
2: Sì.
1: Tu da quanto ti occupi di teatro e perché hai scelto di calcare il palcoscenico come attore o come regista?
2: Ma allora, l'origine di questa passione affonda nell'adolescenza. Quindi devo dire che nel periodo dell'adolescenza, grazie ad alcune proposte, quindi ad alcuni inviti di persone che mi hanno proposto di fare dei laboratori di teatro, di giocoleria, di arte di strada, tra questi anche l'oratorio, che è stato uno dei luoghi dove ho avuto occasione di mettermi un po' in gioco come animatore, prima di tutto. Sono stati spazi in cui ho avuto la possibilità di uscire un po' dal tavolo. Io sono in realtà una persona molto timida e che passava molto tempo sotto il tavolo.
1: Tavolo inteso come superficie,
2: sì, sì,
1: le quinte, diciamo, della
2: sì,
1: tua...
2: Sì, ma no, ma proprio fisicamente, cioè il mio essere bambino era spesso un giocare sotto il tavolo.
1: Okay.
2: No, e quindi avevo tutta una serie di giochi,
1: che
2: di fantasie
1: che
2: creava il mio mondo. E da lì alcune persone mi hanno permesso di portare questo mondo fuori. Quindi le radici, devo dire, nascono proprio lì, nel, come dire, desiderio di giocare fondamentalmente con le altre persone sul palcoscenico e con il pubblico, quindi principalmente è stato lì. Poi diciamo che professionalmente, cioè quando ho cominciato a lavorare con il teatro, direi dopo la scuola, cioè dopo essermi diplomato come attore, quindi dai 24-25 anni in poi, lì in maniera un po' più stabile.
1: È diventato più professionale, insomma,
2: sì,
1: una,
2: sì,
1: qualcosa,
2: sì,
1: che è diventata una strada, più
2: sì,
1: una, oltre
2: ormai
1: che una
2: quotidiana,
1: passione,
2: sì.